0: chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music.
1: Spot.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
5: Sono le 2 e 5 minuti.
6: In tutto il mondo.
7: In tutto il mondo.
8: In tutto il mondo.
9: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Sono le 2 e 5 minuti.
6: In tutto il mondo.
7: In tutto il mondo.
8: In tutto il mondo.
9: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Sono le 2 e 6 minuti.
6: In tutto il mondo.
7: In tutto il mondo.
8: In tutto il mondo.
9: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Sono le 2 e 6 minuti.
6: In tutto il mondo.
7: In tutto il mondo.
8: In tutto il mondo.
9: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it.
6: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Sono le 2 e 6 minuti.
6: In tutto il mondo.
7: In tutto il mondo.
8: In tutto il mondo.
9: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it.
6: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Sono le 2 e 6 minuti.
6: In tutto il mondo.
7: In tutto il mondo.
8: In tutto il mondo.
9: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it.
6: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Sono le 2 e 7 minuti.
6: In tutto il mondo.
7: In tutto il mondo.
8: In tutto il mondo.
9: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it.
6: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque. In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Valle. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 4:03.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Juli rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
0: Spot.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Ho bisogno d'amore per Dio.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 6 e 2 minuti.
4: In tutto il mondo.
5: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Sono le 6 e 2 minuti.
4: In tutto il mondo.
5: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Sono le 6 e 2 minuti.
4: In tutto il mondo.
5: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Sono le 6 e 2 minuti.
4: In tutto il mondo.
5: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Sono le 6 e 3 minuti.
4: In tutto il mondo.
5: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Nell'Alto Milanese

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
0: Spot.
2: Sono 7 e 3 minuti.
3: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Domenica 18 ottobre, Donne in Canto fa tappa a Serro Maggiore. Alle 17.30, all'Auditorium Comunale, Luisella Tamietto porta in scena Lady Comedy Show. Comicità al femminile, veloce e tagliente, per un pomeriggio all'insegna dell'ironia. Per prenotazioni, www.donneincanto.org/prenotazioni. Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, all'Ario Fiere di Erba, torna Como Fun, manifestazione dedicata a fumetti, giochi e cultura pop. La fiera propone un'offerta rivolta a collezionisti, appassionati e famiglie, con contenuti legati all'intrattenimento, ai videogiochi, ai giochi da tavolo e all'immaginario popolare. Orari e modalità di ingresso sono da verificare sul sito ufficiale di Lario Fiere. Maggiori informazioni sul sito lariofiere.it. Domenica 25 ottobre, a San Vittore Olona, Donne in Canto propone Sussurri e Perle, il patto tra Marilyn ed Ella. Niero, Ruffini e Del Vaglio Trio raccontano in musica il legame tra Marilyn Monroe ed Ella Fitzgerald. Appuntamento alle 17.30 all'Auditorium Comunale. Per prenotazioni, www.donneincanto.org/prenotazioni. Mercoledì 21 ottobre, alle ore 20, il Salone Estense di Varese ospita Marilyn in Jazz, 100 anni di lei, concerto spettacolo della rassegna Parola di Donna. Beatrice Zanolini, accompagnata da un ensemble jazz con la direzione artistica e gli arrangiamenti di Gabriele Comeglio, propone un viaggio tra le canzoni dei film di Marilyn Monroe e la memoria cinematografica del Novecento. Biglietto intero 15 euro, ridotto 13. Informazioni e prenotazioni all'indirizzo paroladidonnavarese@gmail.com o al telefono 338-203-9505.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.

Robert De Niro decise spontaneamente di ingrassare per mostrare Jake LaMotta negli anni dopo la carriera nella box. Robert prese quasi 30 kg e questa rimase la trasformazione fisica più grande nella storia del cinema, fino a quando Vincent D'Onofrio non ne prese 35 per Full Metal Jacket. Dalla musica

0: Radio Alto Milanese. Due minuti, un libro.
1: Ci hanno insegnato che cadere è l'opposto di riuscire, che la strada dritta è quella giusta e chi devia ha perso. Ma c'è chi ha vissuto abbastanza a lungo dentro l'incertezza da capire che quella storia non torna. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. Oggi ci immergiamo in una voce che parla di ostinazione, di rotte corrette e ricorrette, di quella strana libertà che si trova solo quando si smette di avere paura di sbagliare. Se anche tu scrivi di imprenditoria, di innovazione o di percorsi personali fuori dagli schemi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci con Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Dal sottotitolo, dall'Italia alla Silicon Valley, sbagliare, ricominciare e continuare a reinventarsi. Dalla passione precoce per la tecnologia alla creazione di due startup high-tech fino all'ingresso in Apple. Edoardo Serra ha vissuto dall'interno uno degli ecosistemi creativi più avanzati al mondo, contribuendo allo sviluppo di prodotti come Siri, capaci di entrare nella vita quotidiana di milioni di persone. A Cupertino scopre una disciplina radicale. Ogni dettaglio conta. Le idee vengono messe alla prova senza sconti. La qualità non è negoziabile. Poi arriva il salto più grande. Lasciare un colosso globale per tornare a fare ciò che ama. Costruire da zero a uno. È qui che alla terza startup ha ormai maturato una convinzione profonda. La vera innovazione nasce dal dialogo costante tra ciò che immaginiamo e ciò che funziona davvero. In questo mondo le certezze scompaiono e ogni scelta pesa. Edoardo Serra fonda e guida nuove imprese tecnologiche affrontando ciò che nei racconti di successo spesso non si vede. Notti senza risposte, paralisi decisionale, investitori da convincere, team da costruire, mercati da interpretare. In questa autobiografia, con lucidità e anche ironia, racconta il percorso di una mente curiosa e ostinata, che cade, corregge la rotta e riparte con più consapevolezza. Perché errori e deviazioni non sono un fallimento, ma passaggi necessari verso possibilità e soluzioni inattese. Di Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Sperling e Kupfer Edizioni.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: spot.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 8 e un minuto.
4: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Gli Stati Uniti provano a rilanciare le trattative per mettere fine al conflitto in Ucraina, con una delegazione di Kiev e inviati europei che arrivano a Miami per colloqui di due giorni con i negoziatori statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. Ma contemporaneamente Donald Trump apre una partita su un altro tavolo, parlando al telefono con Vladimir Putin, assicurandosi da lui un aiuto prezioso in vista delle elezioni di mid-term, forniture di milioni di tonnellate di gasolio che saranno esentate dalle sanzioni americane fino ad aprile, nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Un annuncio confermato dallo stesso Putin. Immediata la reazione di Vladimir Zelensky: i regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile e la Russia ripagherà il diesel con ulteriore terrore e perfidia. Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, che accusa Israele di genocidio a Gaza, scatena l'ira di Trump e dello Stato ebraico. Ex alto commissario dell'ONU per i diritti umani ed ex giudice della Corte Penale Internazionale, Pillay è stata premiata dal comitato norvegese per il suo eccezionale coraggio nella lotta contro i crimini di guerra. La denuncia di genocidio a Gaza? Ho detto solo la verità, le prime parole dopo la proclamazione. Goebbels sta applaudendo dall'inferno, attacca il governo Netanyahu, Nobel vergognoso, Pillay odia l'America e Israele, tuona Trump, Washington annuncia sanzioni contro la CPI definendolo un tribunale canaglia, scontro con l'Unione Europea, l'Italia e altri 7 paesi firmano un documento comune, ribadendo l'incrollabile sostegno alla Corte. Shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Exet sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Dan Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009 con 13 morti e 32 feriti. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbarie, il Vaticano di spettacolarizzazione inaccettabile. Critiche anche dai repubblicani americani, ripugnanti. Il Plotone definisce questa esecuzione contro l'ex maggiore dell'esercito che dovrebbe essere schierato il 3 dicembre. Sarebbe la prima esecuzione pubblica nel paese da 90 anni, mentre sempre americani sostengono la pena di morte. Il vicepresidente Vance si sfila: io non la guarderò. Il Tribunale del Lavoro di Roma respinge il ricorso presentato da Ranucci, con il quale il giornalista chiedeva il reintegro alla conduzione della trasmissione Report dopo la decisione della RAI del 28 agosto scorso di rimuoverlo. Nel provvedimento i giudici affermano che la decisione della RAI di riorganizzare la redazione appare sganciata dalla parallela vicenda disciplinare e adottata per risolvere le tensioni interne al programma. Rispetto e accetto serenamente la sentenza. Tutte le battaglie che ho fatto nella mia vita e che mi hanno portato a 247 querele, a una bomba e essere sospeso, trovano compenso solo nell'affetto della gente. Il primo commento di Ranucci. Mattarella promulga la nuova legge elettorale il giorno dopo l'approvazione definitiva e per i partiti inizia il conto alla rovescia verso il voto. Il campo largo guarda la Consulta e prepara ricorsi che vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Il Movimento 5 Stelle tende la mano ai centristi di Onorato con un'operazione al Senato volta a bypassare la soglia delle 6.000 firme necessarie per potersi presentare. Acque agitate nella maggioranza su quando andare alle urne, a giugno o alla scadenza naturale di settembre. Salvini, al quale indiscrezioni attribuivano l'intenzione di cedere sul voto anticipato in cambio dell'ultimo tassello dell'autonomia, economia smentisce, per noi si vota in autunno. Caccia intanto le risorse per la manovra, il capo della Lega insiste su un contributo volontario da banche e assicurazioni, potremmo aspettarci almeno 5 miliardi. Il conto per le cure degli ospedali svizzeri di ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana ammonta a 1.600.000 euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare, visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Sulla questione è attesa una decisione del governo elvetico. Meloni aveva strappato nel maggio scorso l'impegno del presidente uscente Guy Pamelan di gestire la questione, ma la soluzione è tarda ad arrivare. Ed è tutto per il momento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto e a più tardi.
5: Uno spettacolo, una mostra, una sagra, un mercatino o qualcosa di speciale da fare con tutta la famiglia. Ogni giorno c'è qualcosa da scoprire, spesso proprio vicino a te. L'agenda di Radio Punto ti racconta gli appuntamenti più interessanti del territorio e ti dà qualche idea in più per il tuo tempo libero. Ascolta l'agenda di Radio Punto ogni giorno sulla tua radio. Accendi la radio, esci di casa, vivi il territorio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Venerdì al nord instabile ancora su Triveneto ed Emilia Romagna, con rovesci sparsi e intermittenti, in attenuazione in serata. Maggiore apertura invece al nord-ovest, che ritrova già il bel tempo. Al centro tempo variabile, a tratti instabile, con qualche rovescio sull'Adriatico e sul Basso Lazio. Al sud instabilità invece in aumento, con piogge temporali in estensione da Campania, Alta Puglia, Calabria Tirrenica e nord della Sicilia. In Sardegna variabile o a tratti instabile, con qualche rovescio sull'area centro-settentrionale. Temperature in calo, è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.
3: Sono le 9:05.
4: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con lo scenario internazionale. Mentre i delegati europei e ucraini arrivano a Miami per i colloqui di 2 giorni sulla fine del conflitto con i negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner, Donald Trump apre una partita parallela con Mosca. In una telefonata con Vladimir Putin, il presidente americano si è assicurato forniture di milioni di tonnellate di gasolio per abbassare i prezzi dell'energia in vista delle mid-term, garantendo l'esenzione dalle sanzioni americane fino ad aprile. Dura la replica di Vladimir Zelensky, che avverte: i regali a Putin non porteranno la pace e la Russia ripagherà questo diesel con altro terrore. Intanto esplode uno scontro diplomatico sul Nobel per la pace assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay per il suo impegno contro i crimini di guerra e le sue accuse di genocidio a Gaza. Immediata e durissima la reazione del governo Netanyahu, che parla di Nobel vergognoso, e dello stesso Trump, che attacca duramente il comitato norvegese promettendo che gli Stati Uniti non dimenticheranno. Sempre gli Stati Uniti, da qui giunge una notizia che sta suscitando forte sdegno a livello mondiale: l'annuncio del capo del Pentagono Exet sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood del 2009, ha provocato la durissima condanna dell'ONU, che parla di tortura, dei vescovi americani e del Vaticano, che definiscono l'iniziativa una spettacolarizzazione inaccettabile. Distanze prese anche all'interno dell'amministrazione americana: il vicepresidente Vance ha già dichiarato che non guarderà la trasmissione della condanna prevista per il 3 dicembre. Voltiamo pagina e passiamo alla politica interna. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato una nuova legge elettorale, dando ufficialmente il via al countdown verso le urne. Nel centrodestra si discute sulla data del voto, ma Matteo Salvini smentisce la ipotesi di elezioni anticipate a giugno, ribadisce: per noi si vota in autunno. Sul fronte economico della manovra finanziaria, il leader della Lega insiste sulla necessità di un contributo straordinario e solidale da parte degli istituti di credito e delle assicurazioni, stimando un gettito atteso di almeno 5 miliardi di euro. E chiudiamo con la cronaca e la pagina sociale. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso di Siegfriedo Ranucci per il reintegro alla conduzione di Report, ritenendo la riorganizzazione redazionale slegata dalle vicende disciplinari. Rispetto e accetto serenamente la sentenza. Il mio compenso e l'affetto della gente, è stato il commento del giornalista. Restano invece incerte e aperte drammatiche le conseguenze del rogo di Crans Montana. Ammonta a 1.600.000 euro il conto delle spese mediche negli ospedali svizzeri per i ragazzi italiani feriti. Le famiglie rischiano di dover saldare la cifra in mancanza di un accordo definitivo tra Italia e Svizzera sui ticket sanitari, su cui attesa a breve una presa di posizione del governo elvetico. È tutto per il momento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto e a più tardi.
5: Ciao ragazzi, cosa fate dopo le 6 di sera? Una

0: è garantito. Non mancate.
1: Almanacco del giorno.
2: Sabato 10 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Andiamo subito oggi. La Chiesa ricorda San Daniele Comboni, grande missionario e vescovo fondatore dei missionari comboniani e figura simbolo della dedizione all'Africa. Si ricorda anche San Francesco Borgia e ricorre la giornata mondiale della salute mentale, un momento fondamentale per rompere i tabù e sensibilizzare sull'importanza del benessere psicologico e dell'ascolto. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1903 a Manchester. Emmeline Pankhurst fonda l'Unione Sociale e Politica delle Donne, dando una spinta decisiva alla lotta per il diritto al voto femminile. Nel 1911 scoppia l'insurrezione di Wuchang, l'evento chiave che porterà al crollo della secolare dinastia Qing e alla nascita della Repubblica Cinese. Nel 1935 viene posta a Roma la prima pietra degli storici studi cinematografici di Cinecittà, la Hollywood sul Tevere. Nel 1985 si consuma la drammatica crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti, il caso Sigonella, in merito alla gestione dei dirottatori della nave Achille Lauro. I nati di oggi: Giuseppe Verdi, maestro supremo dell'opera lirica italiana, compositore di capolavori immortali come Nabucco, Rigoletto e la Traviata; Alberto Giacometti, uno dei più grandi scultori e pittori del Novecento, celebre per le sue inconfondibili figure umane allungate; Harold Pinter, drammaturgo, regista britannico, premio Nobel per la letteratura nel 2006; David Lee Roth, carismatico ed eclettico, frontman e cantante della leggendaria rock band Van Halen. Noi ci fermiamo qui, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
1: Almanacco del giorno.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

La vita è come il cubo di Rubik. Devi fare le mosse giuste per vincere, che si imparano solo fallendo ripetutamente. Gianluca Mancini.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Lavori in corso sulla 7 Milano-Genova comportano una riduzione di carreggiata tra la barriera di Milano e Bereguardo in direzione Genova. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Il termine dei lavori è previsto per il prossimo 30 ottobre. Sull'auto Milano-Varese per lavori resterà chiuso in modalità continuativa fino alle 20 di domani, domenica 11 ottobre, lo svincolo di Castellanza in entrata direzione Milano. Possibile in alternativa utilizzare lo svincolo di Legnano. Sulla A4 Milano-Venezia fino alle 10 di domattina resterà chiuso per lavori lo svincolo di Peschiera in entrata direzione Venezia e in uscita per il traffico proveniente da Milano. Per la sesta giornata di campionato di Serie A, alle 18 di oggi al Meazza, l'Inter ospiterà il Parma. Ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con la linea 5 Lilla della metropolitana oppure con la linea 1 Rossa fino alla fermata Lotto dove c'è l'interscambio con la 5. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che, per fare giri gratis sull'autoscontro, legavamo il gettone con un filo.

0: che immaginiamo e ciò che funziona davvero. In questo mondo le certezze scompaiono e ogni scelta pesa. Edoardo Serra fonda e guida nuove imprese tecnologiche affrontando ciò che nei racconti di successo spesso non si vede. Notti senza risposte, paralisi decisionale, investitori da convincere, team da costruire, mercati da interpretare. In questa autobiografia, con lucidità e anche ironia, racconta il percorso di una mente curiosa e ostinata, che cade, corregge la rotta e riparte con più consapevolezza. Perché errori e deviazioni non sono un fallimento, ma passaggi necessari verso possibilità e soluzioni inattese. Di Edoardo Serra, il fallimento non esiste. Sperling e Kupfer Edizioni.
1: Ascoltaci su Radio Internet.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

1996, il cuore di David Gunn, leader dei Depeche Mode, si è fermato per un'overdose di speedball, cocaina e eroina, tanto da pensare che fosse morto. I medici riuscirono a rianimarlo e da lì in poi Gunn decise di combattere la sua dipendenza dalle droghe, riuscendo a sconfiggerla.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Nel 1989, Tim Berners-Lee, fisico e informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML, consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 11 e 5 minuti.
4: Poco nella nuova edizione del nostro radiogiornale parleremo della geopolitica internazionale con le mosse della Casa Bianca su Ucraina, energia e Medio Oriente, ma anche la politica interna, i grandi casi giudiziari. Tra poco, restate con noi.
5: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
4: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con lo scenario internazionale mentre i delegati europei e ucraini arrivano a Miami per i colloqui di due giorni sulla fine del conflitto con i negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner. Donald Trump apre una partita parallela con Mosca. In una telefonata con Vladimir Putin il presidente americano si è assicurato forniture di milioni di tonnellate di gasolio per abbassare i prezzi dell'energia in vista delle mid-term, garantendo l'esenzione dalle sanzioni americane fino ad aprile. Dura la replica di Vladimir Zelensky che avverte: i regali a Putin non porteranno la pace e la Russia ripagherà questo diesel con altro terrore. Intanto esplode uno scontro diplomatico sul Nobel per la pace assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay per il suo impegno contro i crimini di guerra e le sue accuse di genocidio a Gaza. Immediata e durissima la reazione del governo Netanyahu che parla di Nobel vergognoso e dello stesso Trump che attacca duramente il comitato norvegese promettendo che gli Stati Uniti non dimenticheranno. Sempre gli Stati Uniti, da qui giunge una notizia che sta suscitando forte sdegno a livello mondiale: l'annuncio del capo del Pentagono Exet sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood del 2009, ha provocato la durissima condanna dell'ONU che parla di tortura, dei vescovi americani e del Vaticano che definiscono l'iniziativa una spettacolarizzazione inaccettabile. Distanze prese anche all'interno dell'amministrazione americana: il vicepresidente Vance ha già dichiarato che non guarderà la trasmissione della condanna prevista per il 3 dicembre. Voltiamo pagina e passiamo alla politica interna. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale dando ufficialmente il via al countdown verso le urne. Nel centrodestra si discute sulla data del voto, ma Matteo Salvini smentisce la ipotesi di elezioni anticipate a giugno e ribadisce: per noi si vota in autunno. Sul fronte economico della manovra finanziaria, il leader della Lega insiste sulla necessità di un contributo straordinario e solidale da parte degli istituti di credito e delle assicurazioni, stimando un gettito atteso di almeno 5 miliardi di euro. E chiudiamo con la cronaca e la pagina sociale. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione di Report, ritenendo la riorganizzazione redazionale slegata dalle vicende disciplinari. Rispetto e accetto serenamente la sentenza. Il mio compenso e l'affetto della gente è stato il commento del giornalista. Restano invece incerte e aperte drammatiche le conseguenze del rogo di Crans Montana. Ammonta a 1.600.000 euro il conto delle spese mediche negli ospedali svizzeri per i ragazzi italiani feriti. Le famiglie rischiano di dover saldare la cifra in mancanza di un accordo definitivo tra Italia e Svizzera sui ticket sanitari, su cui attesa a breve una presa di posizione del governo elvetico. È tutto per il momento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto e a più tardi.
6: Benvenuto weekend!
7: Puntata numero 3 della stagione 2026-2027 di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, vi ringrazio da subito perché settimana dopo settimana siete sempre di più e vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita, che naturalmente è questa. Cominciamo subito!

Biagio Antonacci featuring Saif, un duetto davvero molto interessante. Il pezzo si intitola Spirituale, scritto proprio con l'accento sulla E, proprio spirituale.

Semplicemente ovunque.

0: Questo è il ritmo che piace a noi. Beh, siamo nel periodo più bello della settimana, quindi il ritmo ci sta a tutto. Era Anna con White Girl Wasted. Il ritmo che continua grazie a Seltzam, che è in collegamento telefonico dalla bella capitale d'Italia, la bella Roma. Ciao Lorenzo, grazie per essere di nuovo nel Benvenuto Weekend.
1: Grazie a te, ciao a tutti.
0: Ormai qui sei di casa e questo lo sai. Artisticamente ti chiami Seltzam e hai fatto un brano che, come si dice in gergo, come dicono a Londra, proprio spacca di brutto, e con un ritmo davvero molto sostenuto, come piace a noi nel Weekend. Ci parli di questo brano che si intitola Scandalo al Sole?
1: È un brano che parla d'estate, un brano che parla di tutte le cose che lasciamo e che quando le lasciamo fanno un po' male, perché poi le rivediamo tra qualche anno. Poi capirai, detto da me che sono un meteoropatico che non sopporta l'inverno, è tutto dire, quindi cioè per me è proprio la tematica della fine dell'estate, mi uccide ogni anno. Mi piacerebbe un mondo nel quale l'estate non finisce mai.
0: Nonostante il caldo?
1: A me piace il caldo, quindi c'è poco da fare. Io capisco che a tante persone possa non piacere, però per me il caldo batte 10 a 0 il freddo sempre, anche la neve, tutto.
0: Okay,
1: per me il caldo è il caldo, il mare è il mare.
0: Ok, ti piace stare al sole. E come avviene questo scandalo al sole, che ricordo è il titolo?
1: Ah, è semplicemente con la presa di coscienza che poi alla fine questi giorni estivi a un certo punto ritorneranno, nonostante la tristezza di doverli salutare, ritorneranno, e nella grande foto bisogna capire che l'estate è un po' la metafora per il divertimento e per la felicità, e quindi anche quando le cose non vanno così tanto bene ritorneranno i momenti nei quali torneremo a sorridere.
0: E infatti questa è una cosa che ti contraddistingue, abbiamo già sperimentato questo tuo modo di comunicare nella stagione scorsa di Benvenuto Weekend, e confermi adesso tutta la tua bravura con un brano che sa d'estate.
1: Grazie.
0: Nonostante l'estate 2026 ormai sia già, come dire, alle spalle, un pezzo che parla d'estate, che noi adesso ascoltiamo, e tra pochissimo ricorderemo tutti quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutta la tua attività musicale. Ok Lorenzo?
1: Va benissimo.
0: Amici, rimanete con noi, c'è Seltzam con Scandalo al Sole.

0: Amici, io ve l'ho detto, c'è tanto ritmo, c'è tanto d'estate musicalmente parlando in questo pezzo di Seltzam, che è sempre in collegamento da Roma con noi qui nel Benvenuto Weekend. Lorenzo, allora, ricordiamo, abbiamo ascoltato Scandalo al Sole, ricordiamo ora invece quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutta la tua attività musicale.
1: Ah, io lo dico sempre, basta cercare Seltzam su qualsiasi motore di ricerca e vi condurrà da me, sicuramente, perché sono l'unico che ha scelto un nome così complesso.
0: Ricordo quando raccontasti durante la stagione scorsa come avevi trovato il nome Seltzam, no? Un libro di scuola, e diciamo che c'è, ha un suo perché, e devo dire che comunque ti identifica facilmente. Amici, Lorenzo Giovanniello è tuttora in collegamento telefonico con noi dalla bella capitale d'Italia, la nostra amatissima Roma. Oh, Lorenzo, io ti tengo d'occhio per una prossima produzione. Benvenuto Weekend, è qui per te, ok?
1: Va benissimo.
0: Grazie Lori, ti mando...
1: Grazie a te e a tutti quanti.
0: Ma sono io che porto a te l'abbraccio di tutti i nostri ascoltatori che hanno apprezzato tantissimo il tuo brano durante la stagione scorsa e apprezzeranno sicuramente quello che abbiamo appena trasmesso, perché verrà comunque riproposto a rotazione all'interno della programmazione di Benvenuto Weekend.
1: Grazie.
0: Grazie Lori, un abbraccio.
1: Un bacio, ciao ciao.
2: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
0: Cari amici all'ascolto, vi voglio ricordare che il pezzo appena ascoltato di Seltzam, intitolato Ricordo Scandalo al Sole, fa parte della colonna sonora della serie FOMO, Fear of Missing Out, che trovate su RaiPlay. Ma parliamo di Disco Story, parliamo ora di un artista italiano che ha appena compiuto 60 anni. Sto parlando di Lorenzo Giovanotti e per festeggiare con lui questo traguardo così importante ho scelto il Disco Story che arriva dal 1995. Signore e signori, vi faccio ballare con L'ombelico del mondo. Auguri Giova.
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Alle 20 di domani, domenica 11 ottobre, lo svincolo di Castellanza in entrata direzione Milano. Possibile in alternativa utilizzare lo svincolo di Legnano. Sulla A4 Milano-Venezia fino alle 10 di domattina resterà chiuso per lavori lo svincolo di Peschiera, in entrata direzione Venezia e in uscita per il traffico proveniente da Milano. Per la sesta giornata di campionato di Serie A, alle 18 di oggi al Meazza, l'Inter ospiterà il Parma. Ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con la linea 5 Lilla della metropolitana oppure con la linea 1 Rossa fino alla fermata Lotto dove c'è l'interscambio con la 5. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: numero di Benvenuto Weekend, il DJ Beda appena ascoltato, o meglio è ancora in sottofondo con My Love. Sapete che si fa adesso? Una cosa molto semplice, vi invito così virtualmente al cinema, rimanete con noi.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Eleanor!
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.
17: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

però. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Lui è stato nostro ospite durante la stagione scorsa. Stiamo parlando così di Cioffi, appena ascoltato con Carmela. Tra pochissimo il DJ Mix Mauro Guazzotti.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la

0: Anche questo momento è davvero tanto atteso. In collegamento da Milano c'è il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend.

0: trasmissione della vostra radio preferita, cioè questa. Per quanto mi riguarda, ci ritroveremo, se vorrete, tra 7 giorni per la puntata numero 4. Vi aspetto numerosi, come sempre. Buon fine settimana a tutti.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Spot.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
5: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
6: Sono le 12 e 9 minuti.
7: Circa 460 megawatt di capacità commerciale oggi operativa, con una pipeline di progetti qualificata di 1839 megawatt e una capacità commerciale complessiva attesa di circa 2 gigawatt entro il 2031. Un potenziale di investimenti infrastrutturali stimato in circa 37 miliardi di euro, fino a 26.000 occupati a tempo pieno a regime tra dipendenti diretti, indiretti e indotto, oltre a circa 20.000 occupati temporanei all'anno nella fase di sviluppo e costruzione su tutto il territorio nazionale. Questi sono alcuni dati diffusi dalla Italian Data Center Association in occasione di un simposio sul settore. Per quel che riguarda il tema dell'energia, circa il 97% dell'elettricità dichiarata dagli operatori proviene da fonti a basse emissioni, in larga parte rinnovabili. Per l'acqua invece la ricerca segnala l'evoluzione verso sistemi a secco, circuiti chiusi, configurazioni ibride e raffreddamento a liquido che ne abbattono i consumi. Anche il recupero del calore rientra tra le direttrici di sviluppo della sostenibilità dei data center. Al via la raccolta per le manifestazioni di interesse delle imprese italiane che intendono partecipare all'IPCEI, il progetto di comune interesse europeo dedicato allo sviluppo delle tecnologie nucleari innovative. L'iniziativa, promossa congiuntamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, punta a rafforzare il ruolo dell'Italia in un settore strategico per il futuro dell'Europa. Il bando, pubblicato dal MIMIT, fissa al 3 dicembre il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Il Dicastero gestirà il processo di selezione delle proposte progettuali italiane nelle varie fasi, sino alla formale notifica alla Commissione europea. Gli IPCEI sono importanti progetti di comune interesse europeo. Iniziative di collaborazione industriale su larga scala riuniscono conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici in tutta l'Unione europea per raggiungere obiettivi di innovazione radicale e di grande rilevanza tecnologica e produttiva. La Commissione europea intensifica il proprio sostegno alle capacità degli Stati membri nel settore degli antidroni, mettendo a disposizione ulteriori 130 milioni di euro. Il nuovo finanziamento rientra negli sforzi dell'UE per rafforzare la sorveglianza delle frontiere e migliorare la capacità di risposta alle nuove minacce alla sicurezza. La dotazione complessiva disponibile nell'ambito dei fondi per gli affari interni per le tecnologie di sorveglianza supera così il 500 milioni di euro. I finanziamenti consentiranno agli Stati membri di sviluppare la conoscenza della situazione sul terreno, proteggere meglio le frontiere esterne e far fronte ai rischi connessi all'uso non autorizzato o ostile dei droni. L'iniziativa integra i finanziamenti già disponibili nell'ambito del Fondo Europeo per la Difesa, destinati alle tecnologie avanzate nel settore dei droni e degli antidroni. E se in futuro un dispositivo indossabile potesse ricavare dal sudore informazioni utili sul nostro stato di salute? È la prospettiva a cui lavorano i ricercatori del Sensing Technologies Laboratory della Libera Università di Bolzano, dove vengono sviluppati sensori flessibili capaci di rilevare biomarcatori presenti nel sudore anche a concentrazioni molto basse. Uno dei progetti in corso su questa tematica ha sviluppato un sensore per rilevare contemporaneamente due citochine, l'interleuchina 6 e il fattore di necrosi tumorale alfa, associate a diverse condizioni patologiche dell'organismo, quali sepsi, cancro, Covid e morbo di Parkinson. Il settore utilizza elettrodi a base di carbonio stappati su un supporto flessibile, una soluzione relativamente economica e scalabile, pensata per adattarsi alla superficie del corpo e in prospettiva essere integrata in un dispositivo indossabile.
8: In tutto il mondo.
9: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Per me la musica è il colore, non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso. David Bowie.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Steven Spielberg, mentre girava Schindler's List, doveva anche seguire la post-produzione di Jurassic Park. Il dover passare da una storia del genere ai dinosauri ogni settimana lo stava mettendo in crisi, non riuscendo più a trovare un equilibrio interiore. Per questo ci pensò Robin Williams, che lo chiamava spesso, lo faceva ridere a crepapelle al telefono e poi all'improvviso buttava giù senza neanche salutare.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio. Un concerto, uno spettacolo, avete ascoltato una mostra, l'agenda una di Radio sagra, Punto. Un mercatino. Non perdere il prossimo qualcosa di speciale da fare con tutta la famiglia. Ogni giorno c'è qualcosa.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: L'esibizione di 13 minuti firmata da Madonna al Super Bowl nel 2012 è entrata nella storia. Si è trattato infatti dello spettacolo nell'intervallo della finale del campionato della National Football League più visto della storia, con 114 milioni di spettatori, anche più degli spettatori totali del match. In totale, la sua performance ha raggiunto 47 milioni di case.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

scodinzolo dei cani è per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole è per te il succo delle mele, è per te il rosso delle fragole.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
4: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Bise l'accordo Trump-Putin dopo che Zelensky ha ignorato le richieste americane. Morto dissanguato dopo una coltellata alla gamba, arrestata la moglie, successo a Bibbiena in provincia di Arezzo. Giornata mondiale della salute mentale, fuga di cervelli ma non sempre di cuori. Ecco l'ex bus blues e poi Mattarella ha firmato la legge elettorale. Tra poco restate con noi.
1: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Volodymyr Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Lo riporta Axios citando alcune fonti. Zelensky sta valutando male la situazione, continuando a colpire le raffinerie sta compromettendo la fiducia e la disponibilità ottenuta da Trump negli ultimi 6 mesi, ha spiegato un funzionario americano. Il presidente voleva che l'Ucraina fermasse unilateralmente gli attacchi alle raffinerie perché stavano facendo salire i prezzi dell'energia negli Stati Uniti. Andiamo in Toscana. I carabinieri di Bibbiena, in provincia di Arezzo, hanno arrestato una donna di 59 anni gravemente indiziata del delitto di omicidio preterintenzionale aggravato in relazione alla morte del marito, deceduto in ospedale dopo essere stato ferito con un coltello all'interno della loro abitazione. Il fatto risale alla tarda mattinata del 18 settembre scorso. Nel corso di una discussione all'interno della cugina dell'abitazione coniugale, la donna avrebbe impugnato un coltello monolama a punta tipo pugnale di circa 30 cm e avrebbe colpito il marito alla gamba sinistra, al di sotto del ginocchio, provocando una ferita da punta e taglio. Dalla lesione era derivata un'emorragia, uno shock emorragico, una sofferenza pluriorganica che ne aveva causato il decesso. Rimangono stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma da ormai quasi 10 giorni. Secondo quanto si apprende dall'ultimo bollettino diramato dall'ospedale, l'ex deputato è stato sottoposto a un intervento di tracheostomia percutanea. Nonostante il miglioramento del quadro polmonare, della microembolia polmonare occorsa, l'attuale non svezzabilità dal supporto ventilatorio ha reso necessaria una tracheostomia percutanea, comunica Gemelli. La tracheotomia è una procedura mini-invasiva che crea un'apertura nella trachea attraverso la parte anteriore del collo per inserire una cannula e permettere una respirazione più sicura. Il primo pensiero a sentire la parola expat, valida di qualcuno che ha scelto l'estero per migliorare la sua vita. Successo, fortuna, intenzionalità spesso accompagnano i discorsi sulla fuga dei cervelli, ma la realtà delle esperienze vissute restituisce un quadro più complesso. Per alcuni non è sempre una scelta facile. Dagli effetti positivi, il malessere che nasce dalla lontananza da casa può andare ben oltre la semplice nostalgia di casa e diventare una vera e propria depressione da espatrio, anche nota, come dicevamo, come expat blues. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale, approvata nella giornata di giovedì 8 ottobre in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessun astenuto. Il 7 ottobre 2023, 3 ore prima che centinaia di miliziani di Hamas massacrassero civili israeliani nelle loro case, il telefono del primo ministro Benjamin Netanyahu aveva squillato. Una voce dall'altra parte lo aveva avvisato di segnali sospetti di attività insolita da Gaza, ma Bibi non li aveva interpretati come una minaccia imminente ed era tornato a dormire. Un errore di valutazione che si sarebbe però sommato a tutta una lunga serie di avvertimenti che Bibi aveva ricevuto nel corso del 2023 e che aveva apertamente ignorato, ritenendoli una dimostrazione della politicizzazione dei ranghi militari che volevano fermare la riforma della giustizia. Io mi fermo qui, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
2: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta

0: sempre c'è una musica, tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, anzi il weekend è l'occasione per fare un po' il bilancio di una settimana intera di novità discografiche e andiamo quindi a riascoltare tutte le novità della settimana. Ben ritrovati, buon sabato da Riccardo Pellegrini, tutto è pronto per partire a scaldare i motori, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1973.

0: Oggi siamo partiti proprio con la storia della musica, i Pink Floyd con uno dei loro grandi classici, Money, ad aprire il nostro spazio dedicato invece alla musica indipendente, alla musica nuova. Le novità vengono sempre anticipate da un classico storico. Novità al primo ascolto, questo è il singolo di Chic Boom Boom con Matilde Calamai, si chiama Baddie Mom.
1: Yeah, è la Baddie Mom. Ma ti Sophie, non ti serve approvarci. Serve solo rispetto.

0: like you never seen.
1: Ora musica, intervista.
2: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Foggia e andiamo a ritrovare Roberta Cannone, che già avevamo trovato con il singolo precedente. Avevamo fatto una chiacchierata su Velo Nero, ma adesso in programmazione c'è Amen. Ciao Roberta, ben ritrovata anzitutto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Com'è andata l'estate?
3: Tutto bene, molto calda, però tutto bene.
2: Allora, Amen, quando ho visto il titolo del singolo ho pensato a Zucchero, perché c'è quella canzone, insomma, bellissima dal suo repertorio, e invece poi sono rimasto spiazzato ascoltando il tuo singolo, la tua voce e la tua grinta che viene fuori.
3: Grazie, grazie mille.
2: Raccontaci.
3: Ah, in realtà nasce dall'ascolto di Amen di Zucchero.
2: Sì.
3: Stavamo provando con la mia band Amen, appunto, di Zucchero, perché è nel nostro repertorio, perché siamo molto vicini allo stile di Zucchero. C'era un particolare feeling col chitarrista, che però a tratti veniva quasi non preso in considerazione dal chitarrista. Quindi nasce Amen, che è una sorta di ribellione a questo suo comportamento, questo suo atteggiamento, facendogli capire appunto che anche da sola vivo bene, sto bene così. Io credo di essere una ragazza molto forte e determinata, e ho voluto far venire fuori questa mia peculiarità attraverso questo brano.
2: Brano scritto a quattro mani con Sophie LaRouge, leggo.
3: Esatto, esatto.
2: E qua viene fuori la tua anima, che insomma è molto soul, molto blues, cioè tu arrivi da ascolti di personaggi come Aretha Franklin, quella roba lì, insomma, cioè ti rappresenta,
3: esatto,
2: bene,
3: esatto,
2: anche musicalmente, no?
3: Esatto, sì. Un po' tutto il mio percorso lo definisco un compromesso, come lo è stato per Velo Nero, così con Amen. Però in Amen ho fatto venire fuori un po' più l'aspetto roccheggiante, un po' più blues. Sono riuscita a portare questo compromesso più dalla mia parte. Sono molto orgogliosa di entrambi i brani, perché sono riuscita a dimostrare alla discografia che anch'io posso fare questo percorso. Spero un giorno di poter dire anch'io ce l'ho fatta. Continuerò a provarci.
2: La lotta continua, come si dice, no?
3: Esatto.
2: I prossimi passi quali saranno dopo questi due singoli?
3: Sicuramente continuare a sperimentare. Stiamo ancora scrivendo, sempre a quattro mani con Sophie LaRouge. Stiamo sperimentando un nuovo genere che mescola il gospel con la trap e il rap. Quindi proveremo a portare avanti
2: tradizione
3: questo...
2: e innovazione, in pratica.
3: Esatto, esatto. Quindi proveremo a portare avanti questa nostra idea, sperando di riuscirci.
2: E allora, in attesa di sentire le nuove cose, noi adesso andiamo ad ascoltare ancora Amen. Prima però, come sempre, ricordiamo a chi ci segue come trovare in rete Roberta Cannone.
3: Sì, su Instagram e su TikTok Robby_Cannone e su Facebook Roberta Cannone. Poi i miei singoli sono pubblicati su tutte le piattaforme digitali, tra queste Spotify, quindi possono andare ad ascoltare lì.
2: Roberta, grazie per essere stata Ora Musica.
3: Grazie a voi, grazie.

parole scavate, scavate in un campo di grano. Le stesse parole che adesso diventano un campo minato. 16 anni ma ancora bambina, quanto è facile dirsi ti amo. Tu mi

senso di colpa. Finivo per saltare i passi quando toccavi quei tasti. 46 kg non sono poi tanti, ma sembra che a te non basti. Sembra che a te non basti.

come trofeo. Le mie clavicole sono medaglie. Se dimagrisci forse ti tengo.

0: novità 6, il singolo di Grace, tra le novità di Ora Musica, brano intenso di questa ragazza, cantautrice con una voce molto molto particolare. Particolare anche la voce di Jadi, novità della scorsa settimana con Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno

0: credere.
1: Non ti sposo più, la canzone di Giadi, altra canzone che insomma racconta una storia d'amore abbastanza tormentata, eh? Siamo sulle voci femminili, dopo Giadi, dopo Grace, ecco che torna ora musica Francesca Gallo.

Anche questa settimana la canzone di Francesca Gallo risulta una canzone ad altissima rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, si chiama Leggera e l'hai ascoltata nel nostro spazio quotidiano dedicato appunto agli artisti indipendenti. Sono tornati anche gli Stil Novo, nuovo singolo Appesi a un filo.

0: Benvenuto al weekend! Benvenuto al weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Punto. Semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia.
4: Bentrovati. Lavori in corso sulla 7 Milano-Genova comportano una riduzione di carreggiata tra la barriera di Milano e Bereguardo in direzione Genova. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Il termine dei lavori è previsto per il prossimo 30 ottobre. Sull'auto Milano-Varese per lavori resterà chiuso in modalità continuativa fino alle 20 di domani, domenica 11 ottobre, lo svincolo di Castellanza in entrata direzione Milano, possibile in alternativa utilizzare lo svincolo di Legnano. Sulla A4 Milano-Venezia fino alle 10 di domattina resterà chiuso per lavori lo svincolo di Peschiera in entrata direzione Venezia e in uscita per il traffico proveniente da Milano. Per la sesta giornata di campionato di Serie A, alle 18 di oggi al Meazza, l'Inter ospiterà il Parma. Ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con la linea 5 Lilla della metropolitana oppure con la linea 1 Rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la 5. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più

0: La nuova canzone di Maurizio Pirovano a rappresentare il suo nuovo album era Commedia Americana.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

A 10 anni di distanza dall'ultima pubblicazione tornano i Proclama da Torino, Ti resto addosso è il titolo del loro nuovo singolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Spazio adesso a Roberto Vallerignani, altra novità, Ballarò.

Ecco Roberto Vallerignani con il suo singolo che si chiama Ballarò, oggi qui a Ora Musica novità al primo ascolto. Non è mica finita qui, perché abbiamo l'ultima segnalazione del giorno. Le balene di notte è il singolo di Rita Zingariello.

0: Le balene di notte, questo è il singolo di Rita Zingariello, oggi a chiudere Ora Musica, ennesima novità al primo ascolto. Ci ritroviamo domani perché ce n'è ancora tanta di musica nuova da proporre qui nei nostri appuntamenti quotidiani. Grazie a chi è stato con noi.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
5: La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Juli rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
6: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
7: Accordo Trump-Putin, 300.000 tonnellate di gasolio da Mosca, l'allerta arancione in quattro regioni, doppia tromba marina a Marsala. Il Tribunale del Lavoro rigetta il ricorso di Ranucci, legittima la prerogativa della RAI di riorganizzare i palinsesti. Sisma, Panama scossa di magnitudo 7.6, poi da 6, feriti lievi, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Droni ucraini hanno attaccato con successo il terminal al petrolifero russo di Novorossiysk nella regione di Rostov, lo si apprende da fonti stampa ucraine. Il maltempo, scuole chiuse oggi a Marsala, come risposto dalla sindaca Andreana Patti dopo la tromba d'aia che ieri ha devastato la cittadina del Trapanese. Stop a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi i nidi e le scuole d'infanzia, pubbliche e private presenti nel territorio comunale. Per oggi è stata diramata l'allerta arancione in tutto il territorio regionale, fino a mezzanotte chiusi anche tutti i parchi, giardini e ville comunali, con il divieto di accesso, transito e permanenza. Il cimitero comunale nel medesimo periodo, interrotte le manifestazioni all'aperto di eventi, attività ludico-ricreative, sportive di intrattenimento, pubbliche o private, anche se già autorizzate o programmate, vietato l'accesso del pubblico alle aree gioco esterne e agli impianti sportivi comunali all'aperto. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato l'istanza di reintegro presentata dal giornalista Sigfrido Ranucci per tornare alla conduzione di Report, la storica trasmissione d'inchiesta di Rai 3. I giudici hanno respinto il ricorso d'urgenza depositato dai legali del conduttore, confermando la validità dei provvedimenti adottati dai vertici di Viale Mazzini. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama nel pomeriggio, con epicentro a una decina di chilometri da Pitalozza Arriba, nella parte centro-meridionale del paese a bassa profondità. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nella capitale del Costa Rica. In TV si vedono persone fuori dagli edifici e una rete locale ha mandato immagini di palazzi incrinati e calcinacci. Centinaia di abitanti hanno lasciato le case, al momento non risultano vittime. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato la commissione norvegese del Nobel per la pace di aver truffato, per avergli negato il premio. Considerato quello che ho fatto per la pace, un bilancio che nessuno ha mai avuto, dico solo che l'intero sistema del Nobel è truccato, ha detto nel corso del suo comizio a Syracuse, nello stato di New York. Ed è tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: La pupilla sinistra di David Bowie è dilatata in maniera permanente dopo aver fatto rissa per una ragazza e ricevuto un pugno in un occhio dal suo amico George Underwood. I due sono rimasti comunque buoni amici e lo stesso George ha dato vita alle cover di Hunky Dory e Ziggy Stardust.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Non mi prendo sul serio nella vita, figuriamoci nella finzione. Non capisco il regista che ti dice: vivi il personaggio, tu devi divertirti in quello che stai facendo. Che significa anche andare a fine riprese al ristorante tutti assieme a continuare a parlare del film, a vivere il film, divertendoti. E a volte serve di più un piatto di pasta consumato insieme. Questo è il pensiero del grande Giancarlo Giannini.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.
3: Sono le 15 e 3 minuti.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque come sempre. Sono Lilia ed è un vero piacere aprire la nostra puntata insieme a voi, cari ascoltatori. Salutiamo anche Davide Ficilli che ci ha fatto stare bene con la sua puntata di Al Bar all'Angolo. Anche qui starete molto bene, ve lo prometto, perché ci saranno tante cose che vi piaceranno di sicuro. La musica innanzitutto, ci saranno anche i nostri argomenti e due appuntamenti con Radio Punto Classic, naturalmente non possono mancare, e quindi ci sarà il divertimento, ragazzi. Oggi è una bella giornata, oggi è sabato, magari state facendo qualcosa che vi piace solo a voi esclusivamente, ma la musica è quella cosa che piace, possiamo dire, a tutti. Eh sì, dai, osiamo dirlo che la musica piace a tutti, soprattutto quella che c'è su Radio Punto, quella di altissima qualità, perché qui vi facciamo ascoltare i migliori successi degli anni 70, 80, 90, i brani attuali, e quindi la musica è di qualità qui su Radio Punto all'interno di Slow Time. Ma allora, dopo tutte queste promesse, direi che possiamo iniziare subito ad ascoltarla effettivamente. Il nostro primo brano si intitola Amore e lei è Elisa. Buon ascolto.

Ecco, sono questi brani che ci vogliono anche questo sabato pomeriggio, e ci aiutano a stare bene, soprattutto quelli di Radio Punto. Abbiamo appena ascoltato Ray J, Let It Go. Amici, allora parliamo dell'amore, perché l'amore arriva quando meno te lo aspetti, di solito, eh? Di solito funziona così. È come un colpo di fulmine, un qualcosa che ci coinvolge completamente, che improvvisamente soprattutto. E se non arriva mai, invece, cosa possiamo fare? Ma innanzitutto non dobbiamo disperarsi, perché ci sono tante cose belle nella vita che possiamo godere, le nostre passioni, hobby, interessi, intanto, che è già tanto. E guardate a caso, una volta che smettiamo di pensarci, arriva quel lui o quella lei che stavamo aspettando. Spesso succede così, infatti. Poi ci sono le app, ormai siamo tutti tecnologici, sappiamo benissimo che possiamo usare anche le app di incontri. E se invece non ci piacciono le app, esistono altre opzioni. In Giappone, ad esempio, va molto questa soluzione adesso. Tra poco ne parliamo.

0: go.
1: Eccolo qua, Radio.Classic, il nostro primo appuntamento, che ci ha fatto ascoltare questa bellissima canzone di Cat Stevens, Father and Son. Siamo andati negli anni 70, ovviamente, amici miei. Ma cosa dobbiamo fare per incontrare la propria dolce metà? Prima di tutto bisogna essere un po' fortunati, come in tutte le cose nella vita. Poi, comunque, i giapponesi dicono che c'è un altro modo. Diciamo che lì da loro tornano di moda le agenzie matrimoniali, ovviamente molto più modernizzati rispetto a prima. Il processo di accoppiamento, infatti, è completamente guidato da un tutor o coach che avrà ogni persona. Dà consigli, quindi, sugli argomenti da affrontare durante i primi appuntamenti, come vestirsi, eccetera, eccetera. Quindi sarete completamente affiancati da questo tutor. Poi, perché comunque il suo obiettivo è portare una coppia fino al matrimonio, sì, una cosa seria alla fine. E tutto questo ha un costo, ovviamente. Il primo pagamento sono qualche centinaia di dollari, poi c'è anche un abbonamento mensile da pagare, e si paga anche se ci si fidanza ufficialmente. In più si potrebbe essere multati se non si rispettano certe regole, niente convivenze, quindi non si può vivere prima del matrimonio, niente intimità prima del matrimonio. Anche questa regola è abbastanza rigida, sono queste regole. Si deve anche comunque dimostrare un reddito stabile per far capire se si è pronti per creare una famiglia. Tutto questo non è solo per far incontrare le persone, in realtà è anche la strategia del governo giapponese, che hanno pensato contro il declino demografico. E avete visto come sono furbi i giapponesi? Perché comunque si è vista questa tendenza, che hanno sempre meno voglia di sposarsi e fare figli lì in Giappone, e quindi il governo ha pensato a questo stratagemma. Però posso dire una cosa, a parte dei costi a quanto pare molto significativi, sembra comunque una cosa troppo costruita, poco naturale, perché l'amore arriva anche senza l'aiuto dei coach, sempre all'improvviso e nonostante tutto.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: La meraviglia che abbiamo appena ascoltato si intitola Precious Little Diamond, piccolo diamante prezioso di Fox the Fox, che sono un gruppo funk olandese, e questa canzone è stata pubblicata nella primavera del 1984 come secondo singolo estratto dal loro album di debutto In the Dark of the Night. Che bel ricordo degli anni 80, come sempre è possibile farlo grazie a Radio Punto e Slow Time. Ma che cos'altro è possibile fare grazie alla nostra puntata? Scoprire le notizie curiose. Noi abbiamo scoperto questa che parla delle agenzie matrimoniali che stanno prendendo sempre più piede in Giappone di nuovo, perché a quanto pare le mode tornano sempre, ma ovviamente queste agenzie sono molto più modernizzate adesso e hanno un bel costo, comunque, da quello che abbiamo capito. Ci sono dei vari pagamenti e ogni persona sarà affiancata da un vero e proprio coach che darà consigli su praticamente tutto, come vestirsi, cosa dire, cosa non dire al primo appuntamento, e poi il loro obiettivo è portarvi fino al matrimonio, quindi è una cosa davvero seria. Ci sono anche delle regole che non si può, diciamo così, avere una certa intimità con il vostro partner, ci siamo capiti, se no ci sarebbe anche una multa bella salata. Per cui è una cosa che hanno pensato il governo giapponese contro il declino demografico che si vede adesso, si è visto ultimamente. Cosa ne pensate? Un modo così per incontrare la vostra dolce metà? È un pochino troppo costruita la cosa, un po' poco naturale come dicevamo, perché comunque non è possibile fare ogni appuntamento con una persona eseguendo i consigli, eseguendo gli ordini di un coach vero e proprio. La conversazione deve fluire, deve essere tutto naturale e dobbiamo vedere noi se ci piace o meno la persona, e poi non ci devono essere regole, niente intimità, niente convivenza prima del matrimonio. Ma cos'è sta cosa? Non va bene, tutto deve essere assolutamente naturale. Amici miei, su questa nota dobbiamo chiudere la nostra prima parte, segue la seconda. Sono Lilia, noi ci sentiamo tra pochissimo. Ora Infotraffico ACI Lombardia.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati. Lavori in corso sulla 7 Milano-Genova comportano una riduzione di carreggiata tra la barriera di Milano e Bereguardo in direzione Genova. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Il termine dei lavori è previsto per il prossimo 30 ottobre. Sull'auto Milano-Varese per lavori resterà chiuso in modalità continuativa fino alle 20 di domani, domenica 11 ottobre, lo svincolo di Castellanza in entrata direzione Milano. Possibile in alternativa utilizzare lo svincolo di Legnano. Sulla A4 Milano-Venezia fino alle 10 di domattina resterà chiuso per lavori lo svincolo di Peschiera in entrata direzione Venezia e in uscita per il traffico proveniente da Milano. Per la sesta giornata di campionato di Serie A, alle 18 di oggi al Meazza, l'Inter ospiterà il Parma. Ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con la linea 5 Lilla della metropolitana oppure con la linea 1 Rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la 5. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Lui è George Ezra, è proprio lui che apre la nostra seconda parte, amici miei. Sono Lilia, questo è Slow Time, abbiamo appena ascoltato il brano che si intitola Dance All Over Me. Ma se volete ascoltare ancora più musica, andate sul nostro sito radio.it. Così potete ascoltarci davvero in tutto il mondo, anche se siete in vacanza, se siete all'estero, ovunque nel mondo. Se siete anche, se avete già la nostra app, siete bravi, se no altrimenti scaricatela subitissimo, è gratis, si chiama così proprio Radio Punto, la trovate su Apple Store e Google Play. Siamo anche sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15 e anche in DAB Plus in tutta Lombardia. E poi c'è anche un'altra bella notizia, solo belle notizie oggi, è arrivato il momento del nostro secondo appuntamento con Radio Punto Classic, come sempre regala i migliori successi degli anni 70. Buon ascolto.

Abbiamo appena ascoltato Michael Jackson, Rock With You, grazie al nostro appuntamento con Radio.Classic. Ma la domanda importante è: cosa ci fa svegliare bene al mattino? Un bel cafferigno? Per tanti di noi infatti è proprio il profumo del caffè che ci aiuta a svegliarci bene, che ci mette tanta carica già subito, che iniziamo a carburare. E comunque è un rito mattutino per tanti di noi, niente da dire. Come l'ho preferito il vostro caffè? Un bel espresso, cappuccino oppure caffè macchiato? La sottoscritta preferisce un bel doppio espresso, bello forte, senza zucchero, così almeno siamo sicuri che ci si sveglia. Però non mi dispiacciono neanche le novità. Ogni tanto escono fuori le notizie sulle bevande a base di caffè e alcune sono davvero intriganti, vi devo dire. Tra pochi minuti vorrei parlarvi proprio di una bevanda di questo genere. Chissà se vi possa piacere. Tra poco lo scoprirete.

0: Regina Belle ci dà le energie giuste e ci riporta indietro nel tempo negli anni 90 grazie al brano che si intitola Show Me The Way. Il mondo del caffè, ragazzi, è un mondo a parte, un mondo molto ricco e meraviglioso sicuramente, e sta diventando sempre più ricco grazie alle novità che ogni tanto arrivano. Anche oggi scopriamo una bella novità che si intitola l'Espresso Bomb, una bomba d'espresso. Ma che cos'è? Praticamente è uno shot di espresso, naturalmente, con l'acqua frizzante o acqua tonica, con l'aggiunta del lime e limone e del sale. Beh, che dire, di sicuro non è un classico caffè, è un caffè molto frizzante, diciamo, però a dire la verità è un caffè con ingredienti simili, esisteva già e si chiamava l'espresso tonic. Dicono che sia efficace nel caso in cui avete bisogno di una botta di energia al mattino. E beh, ci sta, dato che c'è la presenza di espresso come minimo, questo già ci garantisce l'energia, e poi è fresca e frizzante come bevanda. E l'effetto dovrebbe essere subito, istantaneo, una botta di energia davvero. E un altro discorso è se vi possa piacere questa combinazione di sapori. È vero che l'acqua tonica è un po' amarognola e il caffè pure, quindi potrebbero stare bene insieme forse, ma non è detto, va assaggiato quindi prima di dire qualsiasi cosa. Ovviamente se avete il coraggio, e se avete il coraggio di assaggiare sta bevanda, perché io non ne ho sinceramente. Poi mi fate sapere com'è, casomai, se lo fate.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone.

0: Abbiamo appena ascoltato 19, che è un brano del musicista britannico Paul Hardcastle, pubblicato nel 1985 come primo singolo dal suo omonimo album. Quante canzoni, quanti brani, sempre molto belli e molto storici, ovviamente, qui su Radio Punto. E poi un caffè come lo bevete, amici miei? Un caffè semplice, liscio, con ghiaccio, con latte o anche cappuccino. Adesso arriva un'altra versione del caffè, anzi più che altro è una bevanda a base di caffè, e si chiama l'espresso bomba, è quello che abbiamo scoperto poco fa, e si fa con uno shot di espresso e l'acqua frizzante oppure acqua tonica. Poi si può aggiungere anche il lime e anche il sale. È un po' strana come combinazione, non sappiamo se si sposino così bene questi sapori insieme, ma chissà, magari è buono. Come tutte le cose, vanno assaggiate prima di dire qualunque cosa, dobbiamo assaggiare, non dobbiamo partire già prevenuti, amici miei, mai e mai. Allora, su questa nota noi dobbiamo salutarci, purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito. Io sono Lilia, vi auguro buon proseguimento di questo pomeriggio, anche di sabato sera. Ci sentiamo lunedì a sto punto, sempre qui su Radio Punto dalle ore 18. Allora, buona serata e a lunedì. Ciao!
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 16 e 4 minuti.
4: Attacco russo a Zaporizhzhia, 8 morti tra cui 3 bambini. Maltempo su Lipari, torrenti esondano, allagate strade. Allude sui social alle stragi a scuola, denunciato un 14enne. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Sabato 10 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Nuovi attacchi russi in Ucraina. Questa mattina le forze di Mosca hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhzhia con bombe aeree guidate. Il raid ha causato almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini, 16 feriti e 12 dispersi, secondo quanto riferiscono le autorità locali. Intanto Axios rivela: Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia su diesel dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Sempre secondo Axios, gli inviati speciali Witkoff e Kushner stanno valutando di andare a Mosca e a Kiev la prossima settimana per parlare di proposte di pace. Il maltempo in Italia, decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e sondati torrenti con detriti finiti in spiaggia e mare. Il bilancio sprovvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco, anche soccorso di automobilisti. Bombe ed acqua nella notte anche in Calabria, in particolare nel Regino, dove con i danni più importanti registrati a Melito, che chiede lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno e Anzio, nel litorale di sud di Roma, dopo gli allagamenti di ieri. Intanto nel Trapanese si contano i danni delle due trombe marine e fa appello al governo regioni per gli aiuti. 11 le famiglie sfollate. Quindi la cronaca, scrivendo in alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo e l'accusa contestata dalla polizia ad un 14enne denunciato dalla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dai contenuti violenti ed apologetici, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola, sequestrati al giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sullo smart smartphone del minorenne è stato trovato l'account al centro delle indagini, oltre alle ricerche su internet su armi e il funzionamento di pistole. Tutto il materiale è stato sequestrato. Ancora cronaca in chiusura: è stata arrestata dai carabinieri la 59enne indagata a seguito del decesso del marito 70enne morto in ospedale a causa di un'emorragia dopo essere stato ferito con un coltello ad una gamba nella casa della coppia in provincia di Arezzo il 18 settembre scorso. Omicidio preterintenzionale, aggravato il reato ipotizzato nella misura di custodia cautelare. Tra marito e moglie ci sarebbe stata una discussione in cucina. La donna avrebbe quindi impugnato un coltello tipo pugnale utilizzato solitamente per la caccia con una lama di circa 18 cm. Avrebbe colpito il marito alla gamba al di sotto del ginocchio. È l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
3: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sì, con utopia. Soltanto con utopia si possono creare certe illusioni.
1: Un caffè con utopia.
2: Ed eccoci amici del sabato, siamo tornati in diretta con una nuova puntata di Caffè Utopia, che non può non partire da un ricordo importante. Lo abbiamo detto altre volte, purtroppo ormai è un rito per noi radiofonici, quando viene a mancare qualcuno di noi della grande famiglia della radio, la nostra canzone di partenza non può che essere il nostro inno, che oggi dedichiamo a Federico L'Olandese Volante, che per tutti noi è stato davvero una voce guida. Federico ha iniziato ancora prima che in Italia ci fossero le radio libere, noi riuscivamo a captare la musica con questo sound anglosassone, la musica che arrivava dal nord Europa e che ci stregava grazie all'infiltrazione nell'etere di Radio Monte Carlo. E devo dire che voci come la sua ci hanno veramente insegnato intanto ad ascoltare della buona musica, a dialogare con gli altri, e per moltissimi di noi è davvero stata una voce guida per il lavoro che tutt'oggi facciamo, e ci ha insegnato ad amare questo stupendo mezzo di comunicazione che è la radio. E quindi questa puntata di Caffè Utopia inizia proprio così, dedicata a tutto il mondo della radio, in particolare a Federico L'Olandese Volante, a tutti quelli che lo piangono oggi.

0: Ed eccoci, io c'ho sempre il terrore che quando mi metto a cantare nel fuori onda, o anche quando sono a casa che mi compare DJ Ste con la sua mano messa così col dito e dice: io un giorno o l'altro te lo apro quel microfono. Ciao DJ Ste, ben arrivato.
1: Ciao Laura, ciao carissimi radioascoltatori. Sì, comunque un giorno o l'altro io lo alzo quel microfono, perché da questa parte ho il potere del fader, ho il potere di questo fantastico cursore che mi permette di farti uscire da questi studi e raggiungere tutti i nostri carissimi ascoltatori su app, DAB, FM, TV, ovunque. Quindi prima o poi sappi che potrebbe accadere.
0: No, ma ormai questa cosa è un meme, per cui perché io non mi accorgo che anche quando sono al lavoro, quando sono a casa che faccio cose o sto pensando, in realtà io canticchio sempre. E ogni tanto, quando poi me ne rendo conto che sto canticchiando, mi viene in mente la faccia di Gesté che mi dice: te lo alzo sto microfono.
1: Esatto. Prima o poi potrebbe succedere.
0: Memmiamola questa cosa.
1: Facciamo una raccolta di sticker di Caffè Utopia.
0: Esatto.
1: DJ Steak dice: ecco, ti apro quel microfono,
0: lo voglio. Ormai abbiamo lanciato questa cosa, diventerà virale sui social. A proposito di social, chi ci segue Radio.Legnano, sia su Instagram che su Facebook, avrà notato che c'è la nuova grafica di Radio Punto, nuova stagione, nuova grafica. Quindi seguiteci, se non lo state facendo, metteteci subito il segui, il like, eccetera, eccetera, perché quest'anno si riparte davvero alla grandissima. E vi dico solo, per darvi uno spaccato di backstage, che mentre noi siamo qui nello studio rosso in diretta, io ovviamente sono la vostra Laura Utopia, dall'altra parte dello schermo c'è DJ Ste, nello studio blu che è il gemello di questo accadono cose, per cui stanno arrivando nuove voci, c'è nuova formazione e sento molto molto l'atmosfera di una nuova stagione davvero che sta iniziando. Sono molto soddisfatta, quindi continuate a seguirci, inseguirci, a sostenerci se volete, perché questa radio esiste dal 79 e noi vogliamo che continui anche nel 3079. Abbiamo così dei livelli molto così, degli obiettivi a breve termine assolutamente realizzabili. Detto questo, sarà una puntata che vi terrà compagnia fino alle 18 in diretta, in cui avremo due ospiti. Uno è un grande amico di Radio Punto, ci raggiungerà tra poco, perché ragazzi, i progetti utopici, noi lo diciamo sempre, funzionano, e arriva un certo momento nella vita in cui se ne accorgono anche gli altri. Ma non voglio aggiungere più di tanto, perché lo faremo raccontare direttamente al nostro Giorgio Almasio. DJ Ste, è ritornato tra noi anche il monitor, quindi vedo che c'è in rampa un pezzo che mi piace, anche perché sono dei Curiosity, ci riporta nel 1989. Name and number, se volete scriveteci anche sui direct dei nostri social il vostro nome e il nostro numero, e magari, perché no, chiamate anche lo 0331 512121 e fate sentire la vostra voce in diretta qui a Caffè Utopia.

0: E mentre tutto questo accadeva, dall'altra parte del vetro vedo che accadono cose. Di geste, cioè, non so, hai delle strane cose oggi.
1: Ma tu non
0: con
1: commentare. Qua si pranza quando si riesce a un certo punto.
0: Si fa quando si può, insomma.
1: Qua siamo persone che lavorano, che si danno da fare, e quindi ogni tanto la pausa pranzo è on the road.
0: No, però la raccontiamo. A me piace sempre raccontare un po' di questi sketch alla Sandra Raimondo che ci sono tra me e DJ Ste, perché la faccia diabolica che ha fatto tirando fuori i cracker e lo snack dicendo yeah, ce l'ho fatta.
1: Oh, io sono contento, cosa devo fare? Buon appetito nel caso chi fa merenda a quest'ora. Ma sì, ma non mi dare questi retroscena, qua io sto lavorando.
0: Beh, ma tanto chi ci sta guardando dalla nostra app, perché vi ricordo che dal sito della nostra app potete anche guardarci, non solo ascoltarci, troverete questo spaccato di umanità. Me, che sono completamente struccata praticamente oggi perché ho deciso di fare un giorno di ribellione, quindi sabato casual, visto queste settimane un po' particolari. E dall'altra parte DJ Ste, che mangia i cracker in modo satanico.
1: In modo satanico, mi piace, fantastico.
0: Bene, bene, bene. Senti, andiamo un po' di corsa perché dobbiamo raccontare un sacco di cose, però prima di dimenticarmene io voglio così salutare una new entry nella comunità di Caffè Utopia, perché mi ha ricordato questa settimana, mi ha sbloccato dei ricordi, come si suol dire, un gruppo che non ascoltavo da un sacco di tempo, e sarà contento il mio vicino perché credo di averglielo fatto così, l'ho riportato negli anni 80 anche contro la sua volontà, perché ormai lo sapete che quando prendo una vena devo ascoltarli a rotazione, a oltranza, finché non mi stanco. E quindi siamo tornati nel 1982 con un pezzo dei Whitesnake. Tra l'altro era, se non ricordo male, all'interno del loro quinto album, che conteneva un paio di pezzi mica da ridere, tipo Here Go Again e Crying in the Rain, che per chi è amante del genere erano davvero dei cult. Quindi ce lo ascoltiamo e lo dedichiamo a Leo, dandogli il benvenuto nella nostra nuova, anzi lui è nuovo, noi siamo vecchi, ormai siamo qui da oltre 10 anni, nella comunità di Caffè Utopia, e torniamo nel 1982 con i Whitesnake. We'll be right back.

0: Wow ragazzi, che roba era nel 1982 ascoltare questo pezzo, tra l'altro non con la definizione che abbiamo adesso nelle versioni digitali, per cui riascoltarlo è ancora più di impatto, devo dire. Ma a proposito di sangue giovane, così per fare un parallelismo di quelli simpatici, stavo guardando un po' i riassunti di X Factor di quest'anno. Vabbè, sapete che non sono una grande fan del mondo talent, però è anche vero che già si parla di Sanremo, perché tra poco cominceranno ad arrivare gli crediti, insomma già si comincia a lavorare anche in questo periodo, e mi stavo anche dando un'occhiata alle voci futuribili. Ora ho individuato alcuni artisti che secondo me sono davvero molto interessanti, e devo dire che secondo me il casting di questa edizione è particolarmente accurato, quindi sono molto curiosa di vedere cosa verrà fuori. Ma mi viene anche una riflessione di Geste, non so se tu sei d'accordo su questa cosa. Io ho visto dei ragazzi giovanissimi ripescare dei pezzi, anche dei grandi classici. Mi viene in mente un ragazzo che ha fatto una versione di Ritornerai che mi è piaciuta veramente tantissimo, e quanto sono più bravi di noi quando strimpellavamo nell'82, possiamo dirlo ogni tanto che anche questi ragazzi c'hanno un buon futuro davanti.
1: Allora io credo che questo dipenda molto anche dal concetto di social e un po' dalla democratizzazione dei contenuti, cioè adesso per avere esposizione al pubblico come cantautore, come musicista, come qualsiasi cosa, è molto più semplice di prima, quindi effettivamente abbiamo talmente tanti contenuti che per spiccare, sì, e per distinguersi dalla massa devi essere davvero tanto più bravo degli altri, no? Perché c'è tantissima roba. Prima a San Vittore Olona non conoscevi quelli di Torino, di Taranto, magari li conoscevi tramite la TV, tramite la radio, ma erano già arrivati a quel punto.
0: Certo.
1: No? Invece adesso uno dalla propria camera da letto si compra un microfono da 50 euro su internet e può già performare, avere il suo pubblico e il suo palco. Quindi per essere al livello di Sanremo o di qualsiasi altro evento, per arrivare a quel livello lì devi essere un po' più bravo. Quindi secondo me si è alzato molto lo standard. Paradossalmente si è abbassato lo standard della musica in generale.
0: Ma io sono convinta che sia un po' un colpo di coda che sta tornando invece, esatto, a riconquistarsi la sua nicchia.
1: Era lì che volevo arrivare, stanno nascendo tanti cantautori, sì, tanta trap un po' mescolata, si sta un po' spostando in una direzione più, sì, classica, un pochino più trovare la propria nicchia, è un po' quello il discorso, e poi ovviamente con l'arrivo dell'AI, effettivamente se da una parte abbiamo la musica fatta con l'AI che è riconoscibilissima ad oggi, dall'altra abbiamo le persone che la usano anche per migliorare la propria produzione, che però è già buona di suo, cioè loro hanno un buon prodotto, lo rendono perfetto tramite gli strumenti.
0: Sì, diciamo che rende più democratico magari un mixer, un engineering che magari ti può gestire, esatto, meglio la tua traccia, quindi sei già più presentabile nel mondo della musica. Tra l'altro guarda, arrivo proprio in volata, ho fatto una corsa a Villa Litta Lainate, dove ve lo ricordiamo, ve lo ricorderemo anche nel corso di questa puntata, è in corso una 2 giorni dedicata a tutto ciò che è lombardo, e io non potevo non andare a stringere la mano a Franco Mussida, che è stato nostro ospite nelle scorse puntate di Caffè Utopia, e lui sta presentando proprio questo libro, che è un libro che era già edito ormai da parecchi anni, ma che con Salani è stato rieditato aggiungendo proprio il capitolo che ha a che fare con l'intelligenza artificiale all'interno della musica. Quindi trovo che sia davvero un argomento molto interessante da tenere sotto controllo, perché sappiamo, insomma, noi siamo dalla parte degli artisti, diciamo però sempre che l'intelligenza artificiale, o la possiamo ancora chiamare così o Trump ci denuncia, è uno strumento, così come era venuto fuori a suo tempo il dibattito sugli effetti sulla voce, come ancora prima era venuto fuori il dibattito sugli effetti sulle chitarre, è l'evoluzione degli strumenti a disposizione, non deve mai essere una scorciatoia per la produzione artistica. Ma tornando negli anni 80, ce lo ricordiamo, vero, che c'erano dei cantanti che ci mettevano la faccia e dei cantanti che ci mettevano la voce, uno su tutto Denaro, per cui piaceva tantissimo al pubblico, ma la voce non era la sua.
1: Io penso che quello che ci ha suggerito il presidente Trump,
0: grazie presidente,
1: no, allora è curioso. Però da persona che si occupa di intelligenza artificiale capisco il significato della sua proposta, quella di cambiare il nome dell'intelligenza artificiale. Quelle che ha proposto fanno ridere e sono concorde con te. Però effettivamente il termine intelligenza artificiale è ad oggi già riduttivo per i modelli che abbiamo a disposizione. Ricordiamo che solo qualche mese fa un modello era stato pubblicato da Anthropic, quindi una delle, certo, ditte più grandi, e poi è stato ritirato dal mercato perché è considerato un rischio per la sicurezza nazionale, tanto era potente.
0: Certo.
1: E ne parlavo giusto ieri sera con la mia compagna, parliamo di modelli che sono consumer, quindi a disposizione di noi persone comuni mortali. Tu pensa
0: noi che ci incrastiamo con l'app del supermercato.
1: Capisci? Pensa ai governi, pensa alle istituzioni più in alto. Certo. Quindi secondo me è corretto cambiare il modo in cui vediamo l'IA, non più solo come un software ma come molto di più, però come giustamente dicevi tu, non dobbiamo perdere il valore umano di quello che andiamo a produrre. Quindi sì, usarla come plus, come spinta in più, ma senza dimenticarci che siamo noi a guidare la macchina.
0: E tra poco di plus e di spinta umana ne parleremo con il nostro ospite Giorgio Almasio. Chiudo dicendo che anch'io sono d'accordo con il cambio del nome, ma del presidente degli Stati Uniti. Però questo è un altro capitolo, ne parleremo un altro giorno. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica.

0: Ed eccoci, torniamo in diretta. Sapete quando vi racconto che i progetti utopici esistono e fioriscono e continuano negli anni e danno soddisfazioni anche in modo più che proporzionale rispetto alle aspettative? Io credo che il Festival Donne in Canto, che esiste da 18 anni, sia assolutamente un grande progetto utopico, perché porta a tutti la possibilità di vivere la musica e anche il teatro canzone, non pagando un biglietto, sostenendo tutto con il costo delle amministrazioni, la partecipazione delle amministrazioni, e consente quindi a tutto il territorio, ormai ho perso il conto di quanti comuni fanno parte di questo progetto, ma ce ne parlerà tra poco il nostro ospite, consente a tutti di poter accedere ad un'esperienza che di solito si vive nei grandi teatri o che si vive nei club, dove magari si trova quella nicchia musicale particolare. E io sono contenta e molto molto orgogliosa di avere qui con noi Giorgio Almasio. Ciao Gio!
1: Ciao Laura, un saluto a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio.
0: Che bello è ritrovarti qui con questa bellissima notizia, perché tu sei in partenza per Roma?
1: Non proprio imminente, però diciamo intorno al 21 sarò in partenza per Roma.
0: Perché vai a ritirare il premio internazionale Standout Woman and Man Award. Che premio è? Perché ti hanno dato questo premio?
1: Allora
0: lo so che sei in imbarazzo, ma io mi diverto un sacco a metterti in crisi.
1: Ma tu lo sai, dillo tu.
0: Allora io so che c'è stato, allora quello che posso dire, lo dico in diretta e forse non lo sai nemmeno tu, che questa candidatura c'è da qualche mese, anzi diciamo dall'inizio di questa 18ª edizione di Donne in Canto, e che ti è stata data perché è stato riconosciuto il lavoro davvero straordinario che tu hai fatto con la leggerezza che ci regali sempre, perché tu sei molto lieve quando noi arriviamo e possiamo partecipare alle serate, ma che nasconde in realtà un grande lavoro per portare la cultura, sia la cultura femminile, perché lo ricordiamo, il Festival Donne in Canto, come ho scritto anche sui social, dà voce alla voce femminile, ma lo fa in un modo straordinario, senza retorica, senza stereotipi, e ci ricorda la ricchezza di tantissime artiste. Io ho perso anche il conto di quante centinaia di artisti si siano esibiti.
1: Centinaia.
0: Quindi è per questo che sei stato premiato.
1: Posso leggere?
0: sì, devi.
1: Allora, il premio internazionale Standout Man Award è un riconoscimento dedicato a uomini che si distinguono per capacità, competenze, determinazione, sensibilità e per il valore del loro impegno professionale, culturale e sociale. Si inserisce nell'ambito delle Standout Woman Award, nato per valorizzare donne capaci di lasciare un segno nella società. Ne condivide la volontà di portare attenzione, esperienze, percorsi umani e professionali di particolare significato. Mi ha colto impreparato, di sorpresa. Non sapevo che questa candidatura girava nei corridoi di Montecitorio, perché il premio lo andrò a ritirare nella Sala della Regina a Montecitorio. L'emozione sarà veramente grande. Ma allora Laura, è pazzesco. Io sono, allora, la mia forma mentis si è costruita al Politecnico di Milano. Io sono architetto.
0: Nacque architetto.
1: Io sono architetto e io le cose che faccio non le faccio così a naso, a nastro, io le faccio con una concezione di progettuale. Io sono un progettista, Laura.
0: Esatto.
1: E quindi tutto quello che io faccio per me è un progetto. E quando un progettista fa un progetto, pensa al bene del progetto, non pensa a chissà che benefici ne riceverà lui, perché il focus fondamentale di un architetto è il benessere di chi poi utilizzerà il progetto. E questo è lo spirito con cui io lavoro da sempre, quando faccio un interno di un appartamento, di una casa, quando ho fatto Donne in Canto, quando porto avanti il progetto, ma anche altro tipo di progettualità che porto avanti. E uso proprio questa parola, per me è sempre progettualità. E poi è arrivato questo riconoscimento che non posso negare, che mi riempie di orgoglio. Ma la cosa importante, diciamolo, è che mette in luce un progetto che, vabbè, l'ho ideato io e questo me lo riconosco tutti.
0: Ecco, io lo vorrei ricordare che è ideato da te, sei il direttore artistico, ma tu l'hai anche creato questo progetto.
1: Assolutamente, cioè questo è un dato oggettivo di fatto, ma la cosa importante e bella che mi rende ancora più felice è che sottolinea un insieme di energie, di preparazioni, un gruppo, una comunità artistiche negli anni è passata e ha lasciato il suo segno. Un territorio fatto da 17, ma ne sono passate più di 20, di amministrazioni comunali, di amministratori che credono nella rete, nel condividere una progettualità, agli sponsor, insomma. Io lo dico già altre volte, diciamo anche forza, io mi considero, al di là della progettualità che dicevo un attimo fa, una sorta di direttore d'orchestra che però con la bacchetta in mano, se non c'è l'orchestra, non fa niente. E quindi io sono molto felice perché l'attenzione va anche e la voglio condividere, ma cosa me ne frega a me di prendere primo perché sono bello e bravo, ma no, vabbè, grazie, certo che è stata riconosciuta questa particolarità e sono felice e orgoglioso, però la cosa più importante secondo me è che abbiamo vinto tutti questo premio, anche tu.
0: Assolutamente, guarda, sono l'ultimo granello di sabbia in questa cosa, però sono molto contenta perché davvero chi ha a che fare magari anche solo per un bando con un'amministrazione pubblica, qualunque sia, comunale eccetera, sa la difficoltà di interfacciarsi con la pubblica amministrazione. Tu sono 18 anni che hai creato una rete di comuni che nel frattempo hanno cambiato le partecipazioni di destra, di sinistra, c'è chi è stato commissariato, c'è chi non è stato commissariato, e tutto questo però è rimasto insieme nel nome di questo progetto, che io lo ricordo un circolo virtuoso, perché le persone, come dicevo prima, non pagano il biglietto, però sono, diciamo, sollecitate lasciare una piccola donazione, piccola o grande, in base alle opportunità di ognuno, anche a partire dai 2 euro, come dici sempre tu. Questo ha consentito però negli anni di sostenere da 10 anni la valigia di salvataggio, che è una onlus di Roma che si occupa proprio di mettere in protezione e dare le prime cose in una valigia vera, fisica, a chi deve scappare di casa per salvarsi la pelle, e questa è una collaborazione storica. E poi da qualche anno c'è anche la cooperativa La Banda, e mi piace molto questa idea della cooperativa La Banda, perché sappiamo che ragazzi che sono in comunità a 18 anni per legge non potrebbero più stare, ma io dico sempre, ma guardiamo i nostri figli, se a 18 anni hanno già imparato ad essere autonomi, a guidare la macchina, a gestirsi la lavastoviglie, cioè non è proprio così facile, no?
1: Esatto, e guarda, hai individuato un'altra tematica del premio che ti leggo sempre per un minimo di pudore. Il premio intende riconoscere non soltanto i risultati raggiunti, ma anche la capacità di tradurre visione, talento, responsabilità in azioni concrete, contribuendo al benessere della collettività e alla costruzione di una società più attenta, solidale e inclusiva. E a questo io aggiungerei, oltre a chi ho nominato prima, una comunità di

0: un po' perso, e invece tu ce la fai ritrovare.
1: È un piacere, sarà un piacere fino a quando me lo permetteranno di fare, spero ancora per qualche anno.
0: Assolutamente sì. Noi diamo anche un paio di appuntamenti, perché ormai ci stiamo avvicinando alla finale, giusto?
1: Allora, ci stiamo, mancano 5 o 6 serate, sì? Forse 7. Allora, domani evento pazzesco al Teatro Tirinnanzi di Legnano, Alice Valle, I miei uomini, verranno raccontati e cantati i grandi cantautori italiani dal punto di vista della sensibilità di una donna, un quartetto e un ensemble con un po' di elettronica sotto, sarà veramente un teatro canzone intrigantissimo. Un prossimo appuntamento pazzesco domenica 18 a Cerro Maggiore,
0: yes.
1: Siamo sempre qui e c'è...
0: Ti ho perso, su Cerro Maggiore c'è stata è arrivato, però trovate tutte le indicazioni, tutti i programmi di Caffè Utopia senz'altro, ma anche di Donna Incanto sul sito donnaincanto.org. intanto che proviamo a riagganciare la linea con il nostro Giorgio Almasio, vi ricordo che appunto alla fine del mese, siamo al 1° novembre, saremo al Crespi Museum, perché cosa accade? Alla fine di ogni stagione, e appunto questa è la 18ª, ci si ritrova al Crespi Museum per una serata conclusiva, ma ormai da 6 anni, se non vado errato, adesso Giorgio ce lo dirà, viene eletta anche la Donna Incanto. Il festival è al plurale, ecco, stavo dicendo che il festival è al plurale, le voci delle donne incanto,
1: assolutamente Donne Incanto,
0: ma
1: sempre.
0: C'è
1: Hai
0: una donna
1: Tamietto a Cerro, che è una bomba.
0: No, ci siamo fermata lì, torniamo su Cerro.
1: Cerro Maggiore, 18 di ottobre, Luisella Tamietto da Torino arriva, una vera maestra d'arte, una comica di razza straordinaria, Lady Comedy Show, interpreterà 14 personaggi
0: Mamma
1: diversi,
0: mia.
1: Con la tecnica del cambio d'abito rapido in scena, sarà un po' una specie di bracchetti, è brutto fare un paragone maschile, ma...
0: No, però lui ha creato sicuramente un canone.
1: Un bracchetti a femminile pazzesca, e poi... Il 22 a Lainate avremo Carima per la terza volta al festival, una voce meravigliosa. E sono già aperte le prenotazioni per questi due eventi sul sito del festival www.donneincanto.org. E dicevi, tu ti ho interrotto.
0: E poi dicevo che c'è tutte le Donne Incanto, ma ormai da 6 anni, se non vado errato, c'è la Donna Incanto, perché nella finale verrà anche espressa
1: festa,
0: questa donna.
1: Esatto, sarà la festa e... verrà dato un premio a una donna che ci ha frequentato a lungo, ma non ti spoilerò niente.
0: Io ci provo tutti gli anni, ragazzi, a farmi anticipare, ma nemmeno a me dice le cose, capito? Cioè, io ci ho provato, ragazzi, però no, non funziona così.
1: E diciamolo che la serata finale, il 1° novembre, sarà presentata dalla meravigliosa Laura De Fendi.
0: Soprattutto meravigliosa. Poi noi ci sentiamo, Giorgio, dopo tutto questo, perché abbiamo un altro appuntamento a Rho con una maratona,
1: ah,
0: ma di quello ne parleremo.
1: Magari ne parleremo.
0: Assolutamente
1: con piacere,
0: sì.
1: Avanti. Grazie.
0: Grazie a te, Gio. Grazie mille.
1: Ciao.
0: E allora io voglio dedicare a Giorgio Almasio questo pezzo di Ella Fitzgerald, perché lo scorso anno ci ha fatto scoprire anche questa bellissima storia che non tutti conoscevano, l'amicizia tra Marilyn Monroe ed Ella Fitzgerald. E lei aveva proprio, Marilyn aveva proprio detto in un locale di Los Angeles: io verrò tutte le sere, tutti sabato sera prenoterò un tavolo, a patto che voi facciate cantare Ella Fitzgerald. E non era così scontato, visto che appunto lei era di colore e in quegli anni non tutti volevano una cantante di colore. Quindi, com'è bella la solidarietà femminile.

0: Ed eccola Ella Fitzgerald, che ci ricorda anche queste atmosfere swing che a noi di geste ci piacciono tanto, vero?
1: Ci piacciono molto molto molto. Poi Ella è sempre, ha un, come dire, un fascino unico nel genere.
0: Assolutamente, ci manca moltissimo lo Spirit de Milan. Non vi preoccupate, perché noi stiamo continuando a lottare in tutte le sedi per poter riaprire, ritrovare uno spazio. Speriamo ancora alla Livellara della Bovisa, perché quello è il posto natio. Non abbiamo mollato di un centimetro, quindi continuiamo anche con tutti gli amici che hanno frequentato, dai Du Perdu agli Milano 5.0. Si sta lavorando con Francesco Maiorino, che è stato, lo devo riconoscere, non per la politica, ma perché è stato veramente uno dei primi che si è attivato per cercare di capire se è possibile mettere sotto tutela dei beni culturali quella fabbrica e quindi quel progetto, che può convivere tranquillamente anche con lo Spirit de Milan, perché quella parte di ristrutturazione, di rigenerazione urbana, come la chiamiamo oggi, convivrà anche con delle attività commerciali. E quindi perché non lo Spirit? Noi questa cosa non riusciamo a farcene una ragione, ma vi posso dire che la comunità dello Spirit de Milan non è assolutamente dispersa, anzi, da ieri e fino a domani si torna a ballare proprio alla Bovisa con lo Swing in Milano. Appunto, non sarà nella solita cornice, ma sarà nel super studio Village, che si trova in via Michele Pericle Negrotto 59, che è a circa 1,5 km dallo Spirit de Milan. Quindi una 3 giorni come siamo abituati a viverla, tra ballo, esibizioni, cibo, drink e poi il fornitissimo mercato vintage. Ragazzi, che io non ci vado, perché se vado dentro lì penso di indebitarmi per i prossimi 20 anni, non perché i prezzi siano cari, ma perché hanno delle cose veramente straordinarie. Ogni volta che appoggio gli occhi su qualcosa vorrei comprarlo. Quindi insomma, ci saranno tantissime persone, ci saranno tantissimi artisti, tra cui anche la Manda Orchestra, che quest'estate abbiamo visto anche live qui a Legnano. Quindi ragazzi, mi raccomando, continuiamo a tenere viva lo Spirit de Milan. Se non ci danno un tetto, balleremo in strada come abbiamo fatto in tutti questi mesi, però non si molla assolutamente. Direi che abbiamo fatto anche questo passaggio. Tra poco cambieremo un po' registro, voglio parlarvi anche di stereotipi di genere, ma in una maniera molto lieve, perché oggi ho visto una serie TV che avevo nel mio faldone, quando sarò brava lo farò e ne parliamo tra pochissimo. Però io direi che vedo una roba in rampa di geste. Come siamo passati da Ella Fitzgerald ai Rolling Stone?
1: Ma questa canzone a me dà un'energia pazzesca, Start Me Up dei Rolling Stones, non c'è neanche bisogno di introdurla, la sentiamo dalla sua intro, particolarmente lunga ma particolarmente bella, e allora vi passiamo un po' di questa energia.

0: Ed eccoci, sono le 16.54, siamo in diretta con Caffè Utopia qui dalle frequenze di Radio Punto. Vi ricordo che potete ascoltarci anche in DAB e in streaming dal nostro sito radiopunto.it e dalla nostra nuovissima app che è disponibile sia su Android che su iOS. Voglio chiudere un po' questa prima ora ricordando un altro locale storico che, a proposito di gente che esiste e resiste, ha chiuso ieri per riaprire domani. Praticamente stiamo parlando della Meccanica di Nerviano, una vicenda che ormai è passata alla cronaca perché c'era un'assegnazione di questi locali con un bando comunale che però è stato sufficientemente pasticciato, lo possiamo dire, sì, e continua ad esserlo. Una situazione che, anziché dare delle risposte alla popolazione e dare continuità a delle attività lavorative, ha preferito entrare nella bagarre politica, e anche questa è cronaca. Chi sia dalla parte del buono e del cattivo non lo stiamo a dire noi, però sicuramente le evidenze di ciò che è accaduto ci dimostra che questa gestione è stata fatta particolarmente male. Ma siccome la meccanica è nata anche come atto rivoluzionario, come atto di trovare dei posti per ritrovarsi tra giovani, e poi i giovani nel frattempo sono cresciuti, ma la meccanica rimane da tantissimo, e quindi si è chiuso ieri sera il locale di Nerviano con una serata tra canzoni, amici e divertimento, e si riaprirà a brevissimo, quindi state in campana e vi invito a seguirle anche sui social. Loro arriveranno, se non ricordo male, ecco, dopo il 12esimo compleanno, mi sembrava giusto, dignitoso togliergli la sede. Ma loro, non c'è problema, torneranno in via Tagliamento 16 a Canegrate, quindi c'è una nuova location, ma è la solita meccanica, come dicono loro, via Tagliamento 16 Canegrate. Noi ci teniamo davvero perché è stato un posto di aggregazione, non è una forma di pubblicità, ma così come abbiamo raccontato della storia delle vicissitudini dello Spirit, speriamo che anche lo Spirit possa tra pochi mesi raccontarci questa storia, magari di una sede provvisoria in attesa che tutta l'area della Livellara venga riqualificata, ma poi si torni lì a ballare, perché lo ricordo, non era solo una questione di dove andiamo a divertirci. Lo Spirit ha riqualificato un'area della Bovisa che adesso magicamente è tornata tra l'altro in tendenza, quindi adesso si vuole costruire, e quando qualcosa funziona arriva il grande mercato che poi fagogita ogni cosa. Tra l'altro devo dare anche una triste notizia che mi arriva da Londra ed è una cosa che mi colpisce al cuore, anzi ringrazio Dean per avermene dato subito notizia, perché uno dei posti che amavo di più a Londra è il Gabriel Wharf, si trova sul Bankside, diciamo, per chi è andato a Londra magari non si è accorto di questo piccolo avamposto, e dalle parti della London Eye, quindi siamo proprio sul Tamigi, dove c'è la famosa ruota, di fronte c'è il Parlamento e c'era una piccola piazza che non dava fastidio a nessuno, questo vecchio porto riqualificato, dove c'erano tante botteghe artigianali fin dagli anni 70, quindi un po' un avamposto hippie nella grande Londra reale, e mi sembrava utopico già solo per questo. Era un posto dove io avevo trovato un posto di lavoro e avrei potuto, nella mia scelta, andare a vivere lì grazie ad un ragazzo che ringrazierò per sempre, si chiama ancora Antonio di Napoli, che mi avrebbe lasciato il suo posto di lavoro e la sua abitazione per potermi così cambiare vita e andare a studiare lì. È stato un sogno che non ho realizzato a Londra, ma l'ho realizzato comunque in Italia, tenendomi vicino anche le mie persone, e di questo sono contenta. Però sicuramente Gabriel Wharf, con tutto quello che ha significato per me, ma per intere generazioni di artisti e di artigiani, sicuramente è una perdita grossa per Londra. E un po' quello che dicevamo anche con Dean, se davvero una città come Londra, che ha già fagocitato tutto, avesse bisogno di quei metri quadrati lì. Lo so che sono in un posto prezioso, perché il Bankside, come capita spesso ai quartieri dismessi, era il postaccio di Londra, no? Dall'altra parte del Bankside ci andavano i teatranti, non a caso c'è il Globe Theatre di Shakespeare, non a caso ci sono i magazzini che un tempo erano postacci dove andare, oggi sono dei loft di grande tendenza, e Londra si mangerà anche questi metri quadrati. Tornerò a Londra e piangerò le mie lacrime per quel posto, però spero sempre anche in quello che Londra ci ha insegnato, cioè la commistione, la convivenza tra tutto ciò che è storico e quello che è futurista. Credo che sia stata la città che prima di altre ci ha insegnato a vedere questa visione delle città. L'esperimento per esempio che è stato fatto nelle Docklands, che portano verso il Greenwich Village, sicuramente è stato un esperimento riuscito, quindi diciamo che lascio questo posto nel mio cuore e mi aspetto di vedere che cosa il futuro e il futuro londinese mi può regalare, anche se insomma sarà sempre un po' più triste passare di lì. DJ Stet, ti ho fatto venire la malinconia.
1: No, in realtà quello che racconti è una realtà che investe molte città, sì. c'è il bene e c'è il male, ecco. Il bene sicuramente è quello di, come si dice, far girare l'economia, svecchiare le città, togliere anche magari degli edifici che sono sottoposti a dei rischi strutturali, comunque che necessitano di interventi. È un po' il paradosso, no? È il futuro che però comunque richiede di perdere qualcosa del passato.
0: Sì, però abbiamo veramente delle città così post-industriali che mi chiedo, infatti, ma veramente dovete andare a rompere le scatole allo Spirit o a Gabriel Wharf quando ci sono migliaia di metri quadrati di capannoni abbandonati che meritano, infatti, di essere recuperati?
1: No, no, ma io sposo questa tua tesi, sai benissimo che apprezzo tantissimo, sì, il vintage, e mi piacciono quei posti che sanno un po' di anziano e ti raccontano tante storie attraverso la loro vernice un po' consumata, no? Quindi sì, è vero, c'è dietro sicuramente una scelta di business, c'è dietro una scelta di espansione, di evoluzione, ma domandiamoci quanto perdiamo per questa evoluzione, no?
0: Ecco, la domanda con cui vi abbandoniamo per qualche minuto all'informazione, alle news, e poi torniamo per la seconda ora in diretta. Ci sarà con noi anche il presidente di Terre des Hommes, ma di questo ne parliamo tra pochissimo qui a Caffè Utopia.
2: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
5: Sono le 17 e 2 minuti.
6: Attacco russo a Zaporizhia, 8 morti tra cui 3 bambini. Maltempo su Lipari, torrenti esondano, allagate strade. Morì dissanguato nell'Aretino, arrestata la moglie. L'accusa è omicidio preterintenzionale. Tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, sabato 10 ottobre, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura, il conflitto in Ucraina. Nuovi attacchi russi nel paese. Questa mattina le forze di Mosca hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhia con bombe aeree guidate. Il raid ha causato almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini, 16 feriti e 12 dispersi, secondo quanto riferiscono le autorità locali. Intanto Axios rivela, Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia su diesel dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Sempre secondo Axios, gli inviati speciali Witkoff e Kushner stanno valutando di andare a Mosca e a Kiev la prossima settimana per parlare parlare di proposte di pace. Il maltempo in Italia, decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e sondati torrenti con detriti finiti in spiaggia e mare. Il bilancio sprovvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, anche soccorso di automobilisti. Bombe d'acqua nella notte anche in Calabria, in particolare nel Regino, dove i danni più importanti registrati a Melito, che chiede lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno e Anzio, nel litorale di sud di Roma, dopo gli allagamenti di ieri. Intanto nel Trapanese si contano i danni delle due trombe marine. Si fa appello al governo regioni per gli aiuti. 11 le famiglie sfollate. Quindi la cronaca, scrivendo in alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo e l'accusa contestata dalla polizia ad un 14enne denunciato dalla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dai contenuti violenti ed apologetici, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola. Sequestrati al giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sullo smartphone del minorenne è stato trovato l'account al centro delle indagini, oltre alle ricerche su internet su armi e il funzionamento di pistole. Tutto il materiale è stato sequestrato. Ancora cronaca in chiusura: è stata arrestata dai carabinieri la 59enne indagata a seguito del decesso del marito 70enne morto in ospedale a causa di un'emorragia dopo essere stato ferito con un coltello ad una gamba nella casa della coppia in provincia di Arezzo il 18 settembre scorso. Omicidio preterintenzionale, aggravato il reato ipotizzato nella misura di custodia cautelare. Tra marito e moglie ci sarebbe stata una discussione in cucina. La donna avrebbe quindi impugnato un coltello tipo pugnale utilizzato solitamente per la caccia, con una lama di circa 18 cm, avrebbe colpito il marito alla gamba, al di sotto del ginocchio. È l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
2: Luce Verde, Lombardia.
8: Ben trovati sulla A8 Milano-Varese, per lavori chiuso fino alle 20 di domani, domenica 11 ottobre, lo svincolo di Castellanza in entrata direzione Milano. È possibile in alternativa utilizzare lo svincolo di Legnano. Fino al 30 di ottobre lavori sulla A7 Milano-Genova. Riduzione di carreggiata tra la barriera di Milano e Bereguardo in direzione Genova. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di traffico più intenso. Sulla A4 Milano Venezia fino alle 12 di domani chiuso per lavori lo svincolo di Peschiera in entrata direzione Venezia, in uscita per il traffico proveniente da Milano. Su questa autostrada attenzione, riduzione di carreggiata per lavori tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Bam! Quota Queen subito così, alla riapertura della nostra seconda ora in diretta qui a Caffè Utopia Radio Punto. Ovviamente la dedica scatta subito alla nostra Giulia, che so che ci ascolta. E questa canzone mi dà anche là per raccontarvi un'altra notizia utopica di questa settimana, anzi di queste ore, perché è successo poco, proprio ieri praticamente. È morto l'attore Michael Kearns, che per chi era negli anni 90 e ha visto tutte le serie di Beverly Hills, ma so che se è ancora sulle piattaforme, quindi si può rivedere, se non vado errato era la settima stagione, perché poi è andato avanti anche un po' con accanimento, devo dire, tolte le prime stagioni secondo me dopo si è un po' persa. Però Michael Kearns aveva recitato proprio la parte di una persona omosessuale affetta da AIDS, e Jenny, che era appunto la protagonista, Kelly scusate, Jennifer è il nome dell'attrice, era andata a lavorare in questo ospedale e aveva conosciuto questa persona. In realtà anche lo stesso Kenny Kearns era malato di AIDS ed era attivista ed è stato un pioniere per la lotta all'AIDS, e lo so che la notizia è brutta perché appunto è venuto a mancare in queste ore, ma è morto all'età di 76 anni. E devo dire che negli anni 90 per le persone che avevano l'AIDS non era un'età plausibile, non si pensava di poter arrivare così avanti nell'età. E io devo dire grazie davvero a tante persone, da Freddie Mercury a arrivare a Michael Kearns, che sono stati davvero dei pionieri, che hanno fatto in modo che innanzitutto ci fosse un'emersione del problema, un cambio culturale e un obbligo alla ricerca, perché questo è un po' il meccanismo che accade sempre, no? Si parte da lontano e si arriva poi ad un risultato che non è il risultato di una persona, ma è il risultato di una comunità. E quindi, anche se magari non a tutti quelli che hanno guardato Beverly Hills ricordavano questo attore, però io credo che sia stato importante ricordarlo anche qui a Caffè Utopia. Ti vedo annuire, DJ Ste.
1: No, guarda, tocchi un tema su cui sono particolarmente interessato, perché si sente tanto anche a livello statistico che stanno tornando determinate situazioni.
0: E lo diciamo tra gli etero?
1: Tra gli etero, esatto, e soprattutto in fasce di età particolarmente strane, ma perché sia giovani ma anche molto grandi.
0: E molto grandi,
1: cioè,
0: certo.
1: Paradossalmente è strano, no? Si è persa un po' la fascia intermedia. E a me questa cosa preoccupa veramente tanto, perché si vede moltissimo anche sui social un po' questa romanticizzazione del fatto di non utilizzare i mezzi per prevenire queste
0: Beh, possiamo
1: situazioni.
0: Dire i preservativi, che sono il mezzo salvavita in questi
1: esattamente.
0: Casi. E tra l'altro ci agganciamo anche ad un fenomeno di cui abbiamo già parlato, ma è bene ricordarlo in questa sede, che si chiamano i silver divorces, cioè i divorzi che accadono ormai in età più adulta, e magari si danno per scontate tante cose o non si ha di nuovo quella cultura della prevenzione, eccetera. E volendo uno dice, vabbè, mica rimango incinta. Ma non è che i preservativi si usano solo per prevenire le gravidanze indesiderate.
1: Esatto, come ti dicevo, la cosa che mi preoccupa è questa romanticizzazione, cioè una parola che si usa spesso ultimamente, però sui social succede spesso, dove magari anche per determinati libri che toccano tematiche, romance, eccetera, che ci sta, sono libri di fantasia, ok, capisco. Però bisogna stare veramente attenti a non normalizzare il fatto che usare determinate precauzioni sia da sfigati, tra virgolette.
0: Ma assolutamente no.
1: Perché veramente c'è questo rischio, e soprattutto tra i giovanissimi, anche per un discorso di costi, che è un tema da affrontare.
0: Assolutamente.
1: E per un discorso di educazione, che è un altro tema da affrontare. Però veramente non torniamo indietro, perché io non ho vissuto gli anni 70 e gli anni 80, eccetera, ma da quello che ho letto fa veramente paura l'idea di tornare a quell'epoca.
0: Assolutamente sì.
1: È veramente veramente qualcosa che dobbiamo evitare, anche perché abbiamo gli strumenti, sono alla portata di tutti, non c'è più tabù su niente in questo mondo.
0: No, tra l'altro posso dire anche che rispetto agli anni 90, dove anche appunto i preservativi, perché secondo me bisogna sdoganare anche le parole, dovevi andare in farmacia, chiedere, fare, adesso ci sono i distributori automatici, si va al supermercato, c'è la cassa automatica.
1: Ma c'è Amazon.
0: C'è Amazon, ci sono anche i Deliveroo che te li portano.
1: Ci sono mille
0: per
1: modi.
0: Cui voglio dire, non ci sono più scuse per nascondersi davanti a questa cosa.
1: Esatto.
0: Quindi
1: poi il tema che secondo me è veramente importante è che abbiamo tolto i tabù su tantissime cose nella società, ma mai sulle cose dove veramente dovremmo levarli questi tabù, no?
0: Esatto.
1: E questa è una di quelle, è un tema veramente importante. Spero che anche nelle scuole, in generale nel mondo dell'educazione, si faccia qualcosa per questo.
0: Sì, ed è il motivo per cui mi è sembrata una notizia utopica per l'ottobre del 2026.
1: Alla faccia di tante persone che avevano
0: esatto.
1: avrete pensato che...
0: che volevo dire tutt'altro, invece il motivo era esattamente questo. Parleremo tra poco anche dei diritti dei bambini con il report di Terre des Hommes, lo faremo con il presidente Ferrara, che sarà in collegamento con noi tra poco, ma parleremo anche di stereotipi di genere, lo faremo in maniera però abbastanza leggera, subito dopo questo pezzo che è un po' crazy, che ne dite?

0: E allora parliamo di stereotipi di genere, ma lo facciamo con leggerezza e anche con un po' di satira, perché è un mese e mezzo che non guardo la televisione per motivi di lavoro, di stanchezza, di palpebra che cala, e sto facendo un po' di recuperi perché ci sono anche delle serie TV piuttosto che dei film che mi segnalano dicendo: guarda, lo devi vedere perché parla di un tema al quale, insomma, tu sei particolarmente affezionata. E tra questo elenco io ho proprio un file di Excel che si chiama "Quando sarò brava lo farò", e ci sono i libri consigliati, i film consigliati, le serie TV. E in questi giorni, anzi in realtà stamattina mentre stiravo le cose di agosto, perché sono rimasta due righe indietro, mi sono guardata Maschi Veri e pensavo che fosse la solita fiction un po' all'italiana, un po' leggera. In realtà lo è, perché comunque ripeto, è molto lieve, molto satirica eccetera, ma ha un giusto grado di punzecchiatura satirica sul tema del maschio vero, e mi ha portato ad una serie di riflessioni. Però prima di dirvelo voglio anche raccontare il cast, perché credo che sia importante sostenere questo tipo di fiction, anche perché sostengono comunque il mondo della cinematografia italiana. Il cast è composto da Matteo Martari, Francesco Montanari, Pietro Sermonti, Sara Felderbaum, Alice Luparelli, il mio Maurizio Lastrico, che sapete, per il quale io faccio questo commento sessista, posso dire che è un debole per Maurizio Lastrico, Davide Jacopini, Toni, Laura Adriani, Nicole Grimaudo, Corrado Fortuna e Sara Lazzaro, quindi tantissimi attori italiani. E mi piace perché parte con chiaramente gli soliti stereotipi, no? Gli uomini da una parte, le donne dall'altra, e poi gli uomini cosa si dicono quando sono da sole, ma anche cosa si dicono le donne quando sono da sole. La riflessione che ho fatto è che, uno, Porelli, vi abbiamo incasinato la vita mica da niente, perché mi ricordo il modo in cui c'era di interfacciarsi veramente negli anni 90, che forse era un po' più crudo, ruvido, spartano, però le cose ce le si diceva in un modo o nell'altro, magari scrivendole. Ecco, questo era uno dei metodi, diciamo, per chi non aveva il coraggio magari di dirsi le cose in faccia, però ci si scriveva molto di più. E mi rendo conto che c'è proprio un passaggio generazionale, quindi per chi ha la mia età, io ho 50 anni, certe cose vengono date per scontate, ma bisogna ricordarsi che quando impari una risposta ti cambiano la domanda, e quindi non bisogna cedere nel lasciare che tutto corra. Dall'altra parte però posso dire che mi hanno fatto anche un sacco di tenerezza, perché tutto quello che avevano imparato è stato sovvertito, e quindi veramente ci si trova in questa terra di mezzo dove non sai più quello che è possibile dire, quello che non è possibile dire. E la riflessione un po' utopica che mi è venuta è che forse veramente dobbiamo imparare a tornare un pochino a parlarci, perché tanti misunderstanding, tante cose che magari creano frattura all'interno di una coppia o creano paura, sia proprio il fatto che siamo convinti di avere già etichettato tutto, che i comportamenti li conosciamo tutti, che i meccanismi li conosciamo tutti, ma siamo sicuri che sia veramente così? Perché sennò il rischio, mi viene da dire, che è quello che ognuno si porta il proprio bagaglio di paure già elaborate, e non ci si perde un po' la bellezza di trovarne nuove, di paure, ma magari insieme. Ecco, dice, tu cosa dici questa cosa? Ci siamo fermati un po' agli stereotipi?
1: Assolutamente sì, è un problema.
0: Potrebbe essere un problema. Tra l'altro mi ha fatto morire, c'è una scena che mi ha fatto riderissimo, ma io ci ho riso perché in realtà questa scena me l'hanno raccontata un sacco di miei amici a proposito di Silver Divorce, che insomma si sono rimessi in gioco dopo i 50 anni per cercare ormai la leggerezza, dopo magari tanti anni di vita convissuta con le persone, e si trovano a interfacciarsi con queste ragazzine che li spianano, ma li spianano proprio, perché c'è proprio la scena che dice: ascoltate, intanto potremmo essere le vostre figlie, e comunque il catcalling è reato. E questi dice: ma come, una volta passava una bella ragazza e facevo un complimento? No ragazzi, il catcalling è reato, cioè ormai siamo a questo livello qua. Però forse una risata è quella che ci può un po' salvare, possiamo dirlo.
1: Io sono per la via di mezzo, la sana via di mezzo, cioè arrivare a una situazione in cui, vabbè, magari è utopico, ma siamo nel posto
0: giusto,
1: esatto, in cui c'è talmente buona fede che se io faccio un complimento non deve essere visto come catcalling, però ci si deve arrivare gradualmente. Certo che un complimento non è catcalling, che sono due cose molto molto distinte.
0: Credo che la risposta però arrivi dalla linguistica. Voi dite: tu sei pazza, sono le 17:23 e
1: sei che hai ragione.
0: No, perché io vi invito a guardare le varianti linguistiche di Gaetano Berruto, e Berruto dice una cosa molto semplice: che il modo di parlare cambia a seconda del tempo, del luogo, del mezzo che state usando,
1: del tono
0: delle persone che avete di fronte e del contesto in cui state. Quindi una battuta detta tra amici ha un peso. Se quella battuta però viene detta in un altro contesto, in un altro tono, come diceva il nostro DJ Ste, Allora, quelle stesse parole che in un altro momento ci avrebbero strappato un sorriso, ecco, in quel contesto lì invece possono avere veramente un peso specifico diverso. Quindi veramente forse dobbiamo imparare un pochino a prendere un po' le giuste misure, un po' come quando si parcheggia la macchina. Non è giusto andare in prima o andare in retro. Il esatto. problema è se vai in retro quando dovresti andare in prima e ti incasini.
1: Ma il tono, guarda, che è un fattore molto importante. Il linguaggio del corpo è un fattore molto importante. Sì. Siamo in una società dove abbiamo imparato a parlare tantissimo, tante volte anche troppo.
0: Perché presente, grazie.
1: Dietro uno schermo ormai ci sentiamo tutti autorizzati di fare sì. reel, di fare commenti, di fare cose. Però abbiamo perso quella capacità di parlare tra persone umane, sì. viso a viso, no? Che sembra un cliché, ma guarda che il linguaggio non verbale fa il 50% della comunicazione.
0: Lo so.
1: È un po' quella cosa della prossemica anche, no?
0: Mamma, cioè, ragazzi, alle 17:24 abbiamo tirato fuori la prossemica, mica niente.
1: Ma io qui devo ringraziare il mio carissimo Andrea, io mando un bacione ad Andrea che magari ci sta ascoltando, il mio collega fidatissimo di lunga data, che mi ha insegnato tante cose sulla comunicazione non verbale e effettiva. Tra l'altro lui è un influencer, quindi con perfettamente il mondo, esatto. Però veramente è importante non dimenticarci come si parla tra persone, perché sì. tante volte sappiamo cosa vogliamo dire, ma lo esprimiamo male.
0: Sì, e i messaggi in questo ci aiutano a incasinarci l'esistenza. Quindi magari una cosa che sarebbe stata detta con una certa lievità, guarda, mi è capitata proprio questa settimana in cui dovevo, mi aspettavo di vedere una persona perché ci eravamo dati appuntamento. Ho capito che non mi scriveva, tra l'altro una persona che conosco da quando avevo 13 anni, per cui non è una persona così, cioè ci conosciamo molto bene, mi aveva dato una data per vederci, io ho visto che nei giorni vicino alla data non mi ha scritto e mi sono detta sarà incasinato, no? Per cui quando mi ha scritto la sera tardi del giorno in cui avremmo dovuto vederci, ah guarda che non ce l'ho fatta, gli ho detto sì ma vai tra, che avevo capito che non ci saremmo visti. Ma letta in un messaggio questa cosa è sembrata come ah tanto l'avevo capito che non ci saremmo visti anche questa volta, cioè è suonata in maniera così, no? Quindi è il motivo per cui forse anche fare un vocale, lo so che come ci hanno insegnato ti mando un vocale da 10 minuti, però magari anche da 3 e si può riuscire a bypassare questa cosa. Chiudo questo set, poi ci spostiamo sul nostro ospite e parliamo dei diritti dei bambini e lì ci facciamo davvero seri, però un'altra cosa che ho notato proprio tornando ad accendere il televisore dopo un mese e mezzo è come i palinsesti siano aizzanti. Ho trovato solo in una fascia, tra l'altro serale pre-prima serata, trasmissioni in cui si litigava, trasmissioni molto urlate, trasmissioni sbraitate, serie TV dove c'è sempre il morto ammazzato, la pistola, tutto crime, tutta questa cosa qua. Quando ti va bene passi da un TG e mi sono chiesta, ma non è che ci stiamo abituando ad essere sempre spronati e un po' aizzati a questo genere di confronto tra virgolette, tra mille virgolette, violento. Forse, e mi sono un po' chiesta questo da parte di chi fa all'interno di un media, dobbiamo tornare anche ad avere dei contenuti che possono essere rassicuranti, appaganti, arricchenti, e forse questo ci aiuta un po' anche a non uscire col coltello tra i denti quando andiamo a prendere il pane.
1: Guarda, ne abbiamo parlato già altre volte di questa cosa e non voglio reiterare eccessivamente, ma anche i cartoni animati
0: sì
1: sono cambiati,
0: sì,
1: guarda
0: sì.
1: che veramente ne parlavo con la mia compagna di questa cosa. Se tu adesso vai su qualsiasi canale di bambini, tipo sono, non faccio nomi, però ci sono dei canali dove ci sono i cartoni animati, sono tutti super flashati, super incasinati, super colorati e eccessivi. Sì. Questo perché ovviamente sono prodotti per catturare l'attenzione.
0: Per questo io amo Bing.
1: Ma anche se tu prendi, per dire, i Teletubbies, no? Che erano all'epoca l'esempio,
0: erano folli.
1: Esempio tipico del colore e del
0: buttavano le bottigliette dal treno in corsa ai Teletubbies.
1: Fantastico. Ma se tu li guardi oggi, ti sembrano il cartone più lento sulla faccia della terra. Sì. Cioè, fatto caso a questa cosa.
0: Questo sole con la faccia inquietante.
1: Inquietantissimo, tra l'altro, però è estremamente lento, calmo. Io mi ricordo Bob l'aggiusta tutto, quello vero.
0: Quello vero, non quello imitante.
1: Guarda che è importante perché stiamo vendendo anche ai nostri figli dei prodotti comunicativi estremamente veloci,
0: acidi.
1: Forti, acidi, esatto, che servono a catturare la loro attenzione, perché ormai la soglia dell'attenzione è sempre più bassa, no?
0: Ecco, e anche di questo ne parleremo, perché tra i diritti dei bambini da attenzionare c'è anche questo aspetto di che cosa facciamo loro vedere, ma ne parliamo tra poco con il nostro ospite subito dopo questo pezzo.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese per lavori chiuso fino alle 20 di domani, domenica 11 ottobre, lo svincolo di Castellanza in entrata direzione Milano. È possibile in alternativa utilizzare lo svincolo di Legnano. Fino al 30 di ottobre lavori sulla A7 Milano-Genova. Riduzione di carreggiata tra la barriera di Milano e Bereguardo in direzione Genova. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di traffico più intenso. Sulla A4 Milano Venezia fino alle 12 di domani chiuso per lavori lo svincolo di Peschiera in entrata direzione Venezia, in uscita per il traffico proveniente da Milano. Su questa autostrada attenzione, riduzione di carreggiata per lavori tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Nell'Alto Milanese

0: Ed eccoci, torniamo in diretta con il nostro affondo giornalistico per parlare di un tema che di certo ci sta a cuore qui a Caffè Utopia. Stiamo parlando dei diritti dei minori, perché nei giorni scorsi è stato presentato il report dei reati a danno dei minori commessi in Italia nel 2025, dati forniti dalla Polizia di Stato e contenuto nel 15° dossier in difesa 2026 di Terre des Hommes. E abbiamo con noi proprio il direttore generale Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes. Buongiorno e ben arrivato qui a Caffè Utopia.
1: Buongiorno a lei e anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Ecco, noi non abbiamo potuto essere presenti a Roma, ma è un appuntamento quello con Terre des Hommes al quale teniamo in modo particolare, anche perché ho visto un po' i dati, c'è molto su cui riflettere, per cui lascio a lei la parola. Cosa emerge da questo dossier?
1: Allora, il dossier ovviamente contiene anche una serie di dati che riguardano quello che accade nel mondo, però in particolare se ci soffermiamo sulla situazione italiana e sui dati che abbiamo raccolto e diffuso insieme alla Polizia italiana e alle forze anzi dell'ordine italiane, quello che emerge è che nel corso di quest'anno, del 2025, abbiamo toccato il record di reati a danno dei minorenni. Sono stati 7.272. con un aumento su un anno dell'1%, ma in realtà se prendiamo gli ultimi 10 anni come riferimento, questo aumento è stato del 43%. Quello che ci dice questo report è anche che il luogo in cui si commettono più reati è purtroppo quello della famiglia, perché i maltrattamenti nei confronti dei bambini e delle bambine hanno superato la quota simbolica di 3.000 casi, siamo a 3.008, e vediamo nel corso degli anni un incremento dei reati a danno delle bambine in famiglia.
0: Questo dato, scusi, la interrompo solo per aiutare a capire bene questo dato. Secondo lei è un dato talmente importante che segna l'emersione di un problema che già esisteva e quindi per certi versi anche una consapevolezza maggiore, o è proprio qualche cosa che ha a che fare con i tempi in cui viviamo, in cui si sono tolti i limiti anche nel rispetto dei bambini?
1: Guardi, io credo che questo dato debba essere letto per le due facce che in qualche maniera rappresenta. Da un lato, sicuramente alcune forme di reato, penso a quelli che si commettono all'interno del nucleo familiare, ma penso anche alla violenza sessuale, oggi sono usciti dalla sfera dello stigma, del tabù, e se ne può parlare. Se penso ai maltrattamenti in famiglia, questo significa che non solo un minorenne, ma spesso e volentieri anche una moglie, una donna, perché al maltrattamento contro i minorenni è spesso associata anche la violenza assistita e quindi una violenza nei confronti della donna, oggi può parlarne, e quando ne parla, quando denuncia, quando arriva davanti alle forze dell'ordine, non si sente più dare una risposta che purtroppo fino a qualche anno fa era troppo frequente: torni a casa, ma lasci perdere, lo faccia per il bene della famiglia, non distrugga questo matrimonio. Oggi le forze dell'ordine sono addestrate, sono formate per accogliere questo tipo di denuncia, e sempre più spesso donne o anche minorenni trovano il modo per denunciare. C'è però anche l'altro aspetto che sicuramente è presente: c'è una maggiore fragilità negli ultimi anni dei nostri nuclei familiari, legata sicuramente a una maggiore precarietà economica, ma anche a una difficoltà del nucleo familiare culturalmente a sentirsi protetto, a sentirsi in qualche maniera sicuro. E questa difficoltà sicuramente fa sì che ci sia anche un aumento in alcune situazioni dei maltrattamenti a danno dei minorenni.
0: Ecco, la cronaca ci ha dato anche degli spunti che personalmente pensavo impensabili, perché se penso a dei reati sui minori, purtroppo mi vengono in mente degli abusi sessuali o delle violenze. C'è però un famoso caso di cronaca che ci sta ancora interrogando anche sull'accesso alle droghe e agli stupefacenti dei minori, con dei danni davvero incalcolabili.
1: Questo è sicuramente uno degli altri temi che emerge sempre di più. Sui minorenni in questo periodo dobbiamo puntare molto l'attenzione su tre temi fondamentalmente. Uno è quello delle dipendenze, che però sono anche dipendenze non soltanto da droghe, da alcol, a cui si accede sempre più facilmente e sempre più precocemente, mi lasci dire. Sì. E anche però quello in qualche maniera della dipendenza da social network, da uso dei cellulari. Questo spesso e volentieri poi si lega anche all'altro tema che ci preoccupa di più, che è quello della salute mentale dei nostri figli, delle nostre figlie in questi anni. Di sicuro il tema delle droghe, delle dipendenze, in alcuni casi purtroppo anche associato a situazioni familiari all'interno delle quali le droghe vengono utilizzate come strumento di sedazione o comunque di maltrattamento e violenza nei confronti dei figli. Ce lo dicono le cronache, ce lo dicono anche moltissime ricerche che vengono fatte, e ce lo dicono anche le ricerche come quelle sul maltrattamento e abuso che Terbesomo fa più in generale, perché qui stiamo parlando della punta dell'iceberg, parliamo dei casi che arrivano in qualche maniera a sentenza, ma in realtà le ricerche che facciamo insieme al CISMA e insieme alla Verità Garante per l'infanzia ci dicono che in Italia ci sono ben 100.000 minorenni a carico dei servizi sociali per una qualche forma di maltrattamento, e tra queste forme di maltrattamento c'è anche l'utilizzo di droghe a danno dei minorenni, anche molto molto piccoli, e anche qui quello che emerge è sicuramente una fragilità enorme da parte dei nuclei familiari.
0: Io le lancio anche un'altra palla, poi magari è un argomento che riapriremo magari anche in un'altra sede, però a me fa sempre molto riflettere, proprio perché ho avuto a che fare anche con i ragazzi nelle case circondariali per i minori, negli istituti per minori, che mi raccontano sempre di scenari corrotti alle loro spalle, anche se poi stanno loro pagando, perché poi sbagliano e devono fare il loro percorso di reinserimento. Però sicuramente c'è quel tema dei 13 anni che a me è rimasto scolpito nella testa, e mi chiedo se veramente sia quello il modo di intervenire sulla fragilità dello scenario che gli ragazzi hanno alle spalle, o forse ci dobbiamo interrogare più su questi dati: perché i ragazzi così giovani girano con il coltello, perché i ragazzi così giovani hanno a che fare con la violenza, che scenario hanno avuto prima? Siamo troppo utopici nel pensare che forse bisogna ripartire da questi dati?
1: Allora, io mi legno c'è la palla, provo a raccoglierla, ovviamente non credo di avere una risposta univoca su nulla, però io credo che un elemento fondamentale è che noi dobbiamo prenderci come adulti anche delle responsabilità. Cosa stiamo dando, consegnando ai nostri figli? Io sono un padre, ma fondamentalmente che tipo di ascolto, che tipo di attenzione, che tipo di capacità di accompagnamento e affiancamento? Noi sappiamo benissimo, ce lo dicono tutte le ricerche, ma ce lo dicono davvero studi ormai più che decennali, per esempio, che la violenza chiama altra violenza. Un bambino, una bambina che ha subito una qualche forma di violenza spesso e volentieri diventerà anche un perpetratore di violenza, così come un bambino che ha subito un abuso che spesso non guardiamo in faccia, che è quello della negligenza, della, in qualche maniera, del mancato essere visto, spesso e volentieri porterà con sé come unico modello quello della anaffettività. Ecco, noi dobbiamo sempre interrogarci in qualche maniera, non tanto su quello che diciamo, ma su quello che mostriamo, su quello che

0: nascondendo o accantonando.
1: Direi che ha preso la palla e l'ha rilanciata davvero nella giusta direzione. Io le faccio chiudere con un accento su quello che fa Terre des Hommes, che è un mondo conosciuto ma forse non abbastanza, perché voi siete presenti davvero in tantissime realtà, quindi le chiedo anche come possiamo sostenere Terre des Hommes.
0: Allora, noi siamo presenti come organizzazione sia a livello mondiale che tantissimo qui in Italia. Qui in Italia lavoriamo su tantissimi campi, devo enumerarli, sono tanti, ma lavoriamo sulla stereotipo di genere, sulla prevenzione della violenza di genere, lavoriamo a fianco agli ospedali italiani per prevenire e combattere il maltrattamento sui minorenni, lavoriamo in moltissime situazioni insieme ai bambini e le bambine per difenderli dalla violenza online e per aiutarli in qualche maniera a essere presenti in maniera responsabile online. Abbiamo avviato soprattutto nel sud Italia alcuni interventi di educazione sesso-affettiva nelle scuole, stiamo lavorando da tantissimi anni sui minori stranieri non accompagnati e con gli ospedali italiani lavoriamo anche per prevenire forme spesso sconosciute di maltrattamento come la shaking baby syndrome o altre. In realtà non ci fermiamo qui, perché lavoriamo anche sui diritti umani, lavoriamo in qualche maniera su molte campagne di sensibilizzazione. Come potete aiutarci? Ma intanto informandovi sul nostro sito, sul sito di indifesa.org, che è il sito della campagna, trovate un report con cui abbiamo cercato di mettere un po' in luce quelli che sono i fenomeni che in particolare toccano le ragazze e le bambine, però sui nostri siti trovate anche le informazioni terdeson.it su tutto quello che facciamo in Italia e nel mondo. Il sito è molto ricco e dettagliato, quindi rischiate forse di perdervi, ma cerchiamo di essere molto trasparenti su quello che facciamo, e ovviamente sul sito internet potete trovare anche tutti i modi per aiutarci. Sui social network, come si dice quando ci sono i podcast, seguiteci, metteteci un like e provate anche a seguirci in qualche maniera nella conversazione. Cerchiamo sempre di adottare un linguaggio pulito, un linguaggio che in qualche maniera sfida un'abitudine di questi tempi, che è quella invece dell'aggressività costante, della polarizzazione.
1: E infatti ho trovato molto questo aspetto non giudicante, qualunque sia l'argomento lo attraversate sempre senza mettere lo schieramento buoni e cattivi, si fa bene, si fa male, ma guardando tutta a 360 gradi qual è la tematica per trovare una soluzione. Io questo l'ho apprezzato davvero moltissimo.
0: Questa credo sia da sempre un po' la nostra cifra stilistica, ma è un impegno etico fondamentalmente, perché almeno lo crediamo tutti, è inutile continuare a inquinare la conversazione mettendoci dentro semplicemente un linguaggio sempre aggressivo, sempre polarizzante. Crediamo si possano affrontare i temi partendo intanto dai dati, cosa non è scontatissima.
1: Sì.
0: Ovviamente cercando però di mettere poi le persone al centro, e quindi comunque non dimenticando che dietro un dato, dietro anche i dati che raccontano numeri importanti, ci sono tante storie una diversa dall'altra e tante vite che hanno percorsi differenti e su cui dovremmo cercare di intervenire a volte anche con risposte che sono diverse.
1: Bene, io sono molto felice di averla ospitata per la prima volta qui a Caffè Utopia, ma sarò ancora più felice se continueremo la nostra collaborazione, magari di volta in volta ci aggiorniamo su temi diversi. E la ringrazio anche per la calma e la chiarezza con cui ha dato questa informazione. La ringrazio e a presto, direttore.
0: Grazie a lei e a presto, buona serata.
1: Grazie mille. Ecco, si può fare anche così l'informazione, no? Non è necessario sempre urlarla, non è necessario sempre, come dicevamo prima, sbraitarsi dietro. Io voglio ricordare anche che alle volte anche la musica, anche gli artisti possono fare qualcosa. C'era questo progetto che ho trovato stupendo nel 1985 e che oggi nel 2026 ancora mi emoziona tantissimo quando lo sento partire. Credo che tutti ricordino queste note, ma soprattutto anche quell'atmosfera che abbiamo visto anche nei video backstage di questi artisti che hanno dato la loro voce per dare voce ai bambini. E questo è ovviamente USA for Africa e questo è We Are the World, un pezzo che non è datato, parla ancora dell'attualità.

0: ce la teniamo un po' in base, che ci fa bene per chiudere questa puntata. Sono gli ultimi minuti, poi vi lasciamo in compagnia di Angelo Moscara con Al Centro della Musica e poi di una nuova puntata di Untitled di Ricky Gibson. Ma mi permetti, dai, non ho fatto polemica quasi per tutto il giorno, posso fare polemica negli ultimi minuti?
1: Polemichiamo.
0: Allora, la prima è l'autodistruzione delle masse. Parlavamo prima, no?
1: No, parlavamo... ero preparato, io stavo finendo di mangiare i cracker.
0: No, perché prima parlavamo, no, del come utilizzare le parole, lo stereotipo, okay, di genere. Se non lo vuoi fare perché è giusto farlo, farlo perché non fai la figura proprio del... Vi dico questa
1: cosa.
0: Cosa
1: è successo? Spiega.
0: Corriere della Sera ci racconta: vongole e donne nude, bufera su un'azienda italiana alla fiera di Vigo. Cosa succede? La Selvaggia, perché è importante farli anche i nomi, la Selvaggia, impresa di molluschi di Sant'Arcangelo di Romagna, che salutiamo tantissimo dai nostri microfoni, sarebbe stata allontanata da una delle principali fiere del mondo dei prodotti ittici surgelati, che si tiene ogni anno al centro espositivo di Vigo in Spagna. La notizia è stata riportata anche della Voz della Galizia, giusto per dire che ha fatto il giro internazionale, quindi sta figura di M è proprio, come dire, galattica. È stato smantellato lo stand dove l'azienda distribuiva dépliant che promuovevano vongole e bivalvi con fotografie di giovani donne senza vestiti e accompagnate però da, perché non poteva bastare vongola e donna nuda, ci ha messo anche lo slogan pesce fresco o non tutte le vongole sono uguali.
1: Posso dire che con questa canzone sotto è... c'è qualcosa di poetico in questa notizia.
0: Cioè, siete talmente stupido, capito? Ci vuole You and Me, ragazzi.
1: No, è veramente... Io boh.
0: Cioè, potevi farlo male, ma sei riuscito a farlo malissimo in tutte le lingue del mondo.
1: Guardate,
0: ma...
1: che il guerriglia marketing o lo fai bene o è solo guerriglia.
0: Ma te fai pure male, Gioia. Cioè, te stai a far male, ma cioè, non te lo volevo dire. E poi c'è un altro articolo invece del Post che chiude un po' la nostra settimana, che è stata inaugurata con la Coppa Bernocchi, perché lo scrive il Post e dice nel ciclismo, perché sapete che in questi oggi, se non vado oggi, domani non mi ricordo più, c'è anche in Lombardia, per cui abbiamo fatto la settimana aperta con la Coppa Agostoni a Lissone, lunedì qui a Legnano Coppa Bernocchi, martedì Trevalli Varesine, ma c'è ancora il Lombardia che è un'altra gara storica e poi si chiude grosso modo la stagione con il Piemonte. Pensate che è una gara maschile, maschile che esiste dal 1905, la Coppa Bernocchi invece esiste dal 1919, così per dirvi, no, quanti anni sono passati e che in tutti questi anni non siamo riusciti a portare il ciclismo femminile. Ma va bene, perché io ho parlato anche con gli organizzatori, loro mi hanno anche spiegato, per esempio Trevalli, che ha, diciamo, uno staff organizzativo di un certo tipo e soprattutto fa una cosa: parte in una città che è Busto Arsizio e arriva in un'altra città che è a Varese, quindi c'è modo, diciamo, di organizzare una prima partenza e poi una seconda partenza senza distruggersi sulle strade, perché il problema è proprio molto pratico, molto organizzativo. Diciamo che questo format consente alla Trevalli di avere sia la gara femminile che la gara maschile. Chi invece parte e arriva sulla stessa città avrebbe difficoltà a gestire il doppio arrivo, la doppia partenza. Però diciamo che anche la Coppa Bernocchi ci sta lavorando ormai da qualche anno all'idea di portare il ciclismo femminile. Io sono, spero sempre che ci sia, e vi do anche questo format già così pronto e fresco e fattibile, abbastanza utopico. Io sogno una cronometro femminile con circuito cittadino notturna e mi immagino questa sfilata di biciclette con le luci che passano un po' come fa la Stralegnanese nel cuore della città. Vorrebbe dire bloccare la città per un'oretta e mezza, due ore al massimo, magari in una serata, anche potrebbe essere un giovedì piuttosto che il martedì dopo la Bernocchi, insomma in un altro momento. E sarebbe secondo me un colpo d'occhio importante, perché rende più facile l'organizzazione, perché pensateci voi a organizzare 200 km di presidio stradale. Se invece si fa il circuito cittadino ci si può organizzare, ripeto, come viene fatto con la Stralegnanese, e diventa un qualcosa più alla portata di mano. Ma sarebbe secondo me talmente bello dal punto di vista anche delle immagini che ne vengono fuori, che forse sì, sarebbe un bel lancio, una bella vetrina per il ciclismo femminile. Ma non dico che bisogna fare necessariamente diciamo il ciclismo femminile, però come dice il Post non veniteci a dire che il motivo è che è organizzativo o che c'è troppo traffico o che non si possono bloccare le strade, perché come ci insegna Lombardia è dal 1905 che blocchiamo le strade per far correre gli uomini. Direi che nel 2026 forse qualche chiusura anche per far correre le donne lo potremmo fare. Quindi il problema è evidente altro, è da un certo punto di vista organizzativo, e non possiamo chiudere gli occhi a proposito di marketing fatto male, fatto bene, che anche le aziende puntano a eventi che hanno più visibilità. Oggi il ciclismo femminile non ha la visibilità che ha il ciclismo maschile, così come il calcio femminile non lo ha per quello maschile, eccetera. Ma io confido in tanti sponsor utopici che possano voler sostenere anche lo sport al femminile a grandi livelli, semplicemente perché è giusto farlo. Pensa te che roba strana, eh? Altrimenti potremmo andare tutti a vendere Vongol in Spagna. Ho chiuso la mia ringa, così.
1: No, condivido, ci sono tantissime atlete donna che, poi non è che c'è bisogno di dirlo, voglio dire, hanno fatto la storia, e sicuramente sarebbe bene che ci fosse equa visibilità sia da una parte che dall'altra, e penso che anche qua sia un tema importante di indignazione, cioè gli sponsor fanno quelli delle pari opportunità quando fa comodo.
0: Esatto.
1: Quando non fa più comodo diventa una ragione di marketing.
0: Si chiama pink washing e a noi non ci piace.
1: Esatto.
0: Ci piace invece passare il weekend in vostra compagnia, quindi io stacco da qua e corro a Lainate, dove è un corso Lombardia, che spettacolo. Abbiamo già incontrato Franco Mussida, ma vi aspetto anche domani mattina a partire dalle 10, perché ci sarà l'apertura del mercato nel cortile d'onore, poi dalle 11 ci sarà il bistrò con i Barba Pedana, Carla Gasparini e le poesie dialettali, e poi ancora alle 11 l'incontro con Andrea Vitali, lo scrittore presentato da Amanda Colombo, alle 16 laboratorio per i bambini con il metodo Bruno Munari, e alle 18 nella sala della musica al piano superiore un omaggio ai 10 anni della scomparsa di Dario Fo, tutta casa, letto e chiesa, la famosa pièce teatrale scritta da Franca Rame e Dario Fo, interpretata da una straordinaria Marina De Giuli. Per cui credo di aver detto tutto, siamo quasi pronti per l'ultimo pezzo per salutare DJ Ste?
1: Siamo pronti, allora chiudiamo questa saracinesca, questa Claire, come diciamo, ringraziando i nostri carissimi radioascoltatori che continuano a seguirci con grande affetto, e noi questo affetto ve lo rigiriamo attraverso le onde della nostra radio che si propagano e vi raggiungono, e vi diamo appuntamento sabato prossimo sempre dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia su Radio Punto, e dall'altra parte di questo magnifico vetro la vostra Laura Defendi
0: e il nostro DJ Ste. Ciao, buon weekend.
1: Ciao.

0: Tot.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 18 e 4 minuti.
5: Attacco russo a Zaporizhia, 8 morti tra cui 3 bambini. Maltempo su Lipari, torrenti esondano, allagate strade. Allude sui social alle stragi a scuola, denunciato un 14enne. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale. Nuovi attacchi russi in Ucraina. Questa mattina le forze di Mosca hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhia con bombe aeree guidate. Il raid ha causato almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini, 16 feriti e 12 dispersi, secondo quanto riferiscono le autorità locali. Intanto Axios rivela: Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia su diesel dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Sempre secondo Axios, gli inviati speciali Witkoff e Kushner stanno valutando di andare a Mosca e a Kiev la prossima settimana per parlare di proposte di pace. Il maltempo in Italia, decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e sondati torrenti con detriti finiti in spiaggia e mare. Il bilancio sprovvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco, anche soccorso di automobilisti. Bombe d'acqua nella notte anche in Calabria, in particolare nel Regino, dove i danni più importanti registrati a Melito, che chiede lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno e Anzio, nel litorale di sud di Roma, dopo gli allagamenti di ieri. Intanto nel Trapanese si contano i danni delle due trombe marine e si fa appello al governo regioni per gli aiuti. 11 le famiglie sfollate. Quindi la cronaca, scrivendo in alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo e l'accusa contestata dalla polizia ad un 14enne denunciato dalla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dal contenuti violenti ed apologetici, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola, sequestrati al giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sullo smartphone del minorenne è stato trovato l'account al centro delle indagini, oltre alle ricerche su internet su armi e il funzionamento di pistole. Tutto il materiale è stato sequestrato. Ancora cronaca in chiusura, è stata arrestata dai carabinieri la 59enne indagata a seguito del decesso del marito 70enne morto in ospedale a causa di un'emorragia dopo essere stato ferito con un coltello ad una gamba nella casa della coppia in provincia di Arezzo il 18 settembre scorso. Omicidio preterintenzionale aggravato il reato ipotizzato nella misura di custodia cautelare. Tra marito e moglie ci sarebbe stata una discussione in cucina. La donna avrebbe quindi impugnato un coltello tipo pugnale utilizzato solitamente per la caccia con una lama di circa 18 cm e avrebbe colpito il marito alla gamba al di sotto del ginocchio. È l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
1: Al centro esatto della musica. Musica, musica, musica, musica.
0: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
2: Bentornati amici al centro della musica, anzi per meglio dire al centro della musica weekend, perché oggi è sabato, sabato 10 di ottobre 2026. Ringrazio sempre chi mi ha preceduto, cioè Lauro De Fendi e DJ Ste con loro Caffè Utopia, che torneranno la settimana entrante qui dai microfoni di Radio Punto. Diamo il via alla trasmissione di quest'oggi con la novità, come tutti i sabati, con la novità della settimana. Questa settimana tocca a Giorgia, il brano si chiama Parafulmini.

0: niente.
1: E sarà sicuramente un altro grande successo per questa grandissima artista Giorgia, che abbiamo ritrovato qui a dare il via al programma Al Centro della Musica con Angelo Moscara in questo sabato. Bene amici, possiamo ascoltare la migliore musica qui da Radio Punto. In che modo? In FM 88.15, 89.10, 88.8. La si può ascoltare però anche in suono digitale in DA Plus su tutta quanta la Lombardia. Attenzione, perché siamo anche televisione, perciò potete anche vederci. In che modo? Basta avere una smart TV collegata ad internet, andare nel sito di Radio Punto, cliccate Radio Punto TV e vedete i colori e sentirete la musica di Radio Punto. Dopodiché potete vederci sul canale 833 del vostro televisore. Attenzione, potete scaricare anche la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. È molto bella e nuova, eh? Potete addirittura WhatsAppare direttamente dalla nostra app, perché c'è proprio il WhatsApp da fare direttamente dall'app. Per chi non si ricorda il nostro WhatsApp, io ve lo ricordo lo stesso: 379 100 26 45. Ora c'è della gran bella musica, ci sono le Sister Sledge, We Are Family.

Sister Sledge qui con noi, gruppo famosissimo negli anni 80 del circuito Chic Incorporation. Li abbiamo ascoltate con We Are Family in questo sabato 10 d'ottobre insieme ad Angelo Moscara. Quanti di voi in questo momento magari stanno prendendo l'aperitivo? Sapete che ci sono locali sempre più strani, non so, locali con i gatti, locali con i cani. E attenzione, perché nel villaggio di Taganica, a una cinquantina di chilometri da Belgrado, in Serbia per l'esattezza, ha aperto la scorsa settimana l'Alpaca Caffè, un piccolo locale che al posto dei camerieri ci sono gli animali sudamericani dal pelo morbido e dallo sguardo curioso. I sei alpaca, con nomi e personalità ben definite, circolano liberi nell'area del bar e si avvicinano al cliente per farsi accarezzare e per chiedere qualcosa da mangiare. Un locale sicuramente originale con questi alpaca che girano per il locale. Poi ci sono anche i locali che ci sono i gatti, o ci sono dei locali che ci sono dei cani. Molti locali c'hanno i gatti, e noi invece abbiamo la buona musica dei Jungle, che sono qui con noi. Sunshine.

Il fresco funky dei Jungle qui con noi, appunto il brano si chiama Sunshine, ce lo siamo riascoltati questa settimana, settimana scorsa era il disco novità della settimana e l'abbiamo riascoltato subito, immediatamente questa settimana. Un brano attuale che va e un quarantennale che arriva perché celebriamo il quarantennale della settimana. Stiamo parlando di Wish Splash Smile, che è il terzo album del cantautore ribelle per eccezione Billy Idol, uscito nel 1986 naturalmente. È stato disco d'oro in Finlandia, in Germania, nel Regno Unito, disco di platino negli Stati Uniti e con etichetta Capital Records. I brani contenuti in questo album sono addirittura 10, sono abbastanza. Dovevamo sceglierne uno e abbiamo scelto forse uno dei più bei brani di Billy Idol, 16.

0: brano da brividi per Mr. Piano Man. Lui è Billy Joel, qui per il Punto Classic con il brano Honesty. Allora amici, ci siamo lamentati sempre di questo caldo, quest'anno è stata veramente un'estate molto torrida, diciamo, no? E addirittura si pensa che l'autunno potrebbe essere caldo anche lui. Eppure c'è questo tempo che è sempre più pazzo. Pensate che a Tokyo piove ininterrottamente da più di 40 giorni. Il maltempo, che imperversa dal 27 di agosto circa, si registra come una delle più lunghe perturbazioni mai registrate nella storia e che supera il record di 33 giorni avuti nel 2019, con i suoi 40 giorni ininterrotti di pioggia. Ma a pesare sul triste record c'è anche la quantità di pioggia caduta. Alle 9 del mattino del 30 settembre sono stati misurati al centro di Tokyo 693 mm di pioggia caduta. Pensate un po', perciò ci lamentiamo del caldo, invece di là hanno avuto pioggia. Chissà le temperature come sono state. E vabbè, il tempo è matto.
1: Te ne vai come non fossi niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

16 marzo è il titolo del brano per Laura Pausini ed Achille Lauro. Allora amici, vi lascio in compagnia del traffico, che è molto importante. Subito dopo ci ritroviamo con un brano prettamente magico. Al centro del

0: Croce Verde Lombardia.
1: Ben trovati sulla A8 Milano Varese, per lavori chiuso fino alle 20 di domani, domenica 11 ottobre, lo svincolo di Castellanza in entrata direzione Milano. È possibile in alternativa utilizzare lo svincolo di Legnano. Fino al 30 di ottobre lavori sulla A7 Milano Genova, riduzione di carreggiata tra la barriera di Milano e Bereguardo in direzione Genova. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di traffico più intenso. Sulla A4 Milano Venezia fino alle 12 di domani chiuso per lavori lo svincolo di Peschiera in entrata direzione Venezia, in uscita per il traffico proveniente da Milano. Su questa autostrada attenzione, riduzione di carreggiata per lavori tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Al centro

la seconda parte della trasmissione al Centro della Musica Weekend con Angelo Moscava. In questo sabato 10 di ottobre, voglio dirlo forte, 10 di ottobre, perché non sembra un ottobre come gli altri. Abbiamo avuto un'estate caldissima, torrida, è stata l'estate, diciamo, più calda della storia, e il tempo è sempre più pazzo. Pensate che a Tokyo piove ininterrottamente da più di 40 giorni. Il maltempo, che è imperversa dal 27 di agosto, si registra come una delle più lunghe perturbazioni mai registrate nella storia, e che supera il record dei 33 giorni del 2019 con i suoi 40 giorni ininterrotti di pioggia. Ma a pesare sul twist record anche la quantità di pioggia caduta. Alle 9 del mattino del 30 settembre sono stati misurati nel centro di Tokyo 693 mm di pioggia caduta. Pensate un po'. Pensate un po' quanta acqua, eh? E poi noi abbiamo speso tanto del condizionatore per il caldo. Tutto strano, tutto sempre molto strano. Solo la musica è sempre uguale ed è sempre bella, specialmente quella di Radio Punto, specialmente se c'è Cesare Cremonini con Paparazzi.

Si chiama Paparazzi, il nuovo singolo di Cesare Cremonini che abbiamo ascoltato quest'oggi al Centro della Musica. E parliamo di Cesare Cremonini, che dopo aver registrato il sold out di 4 date all'Unipol Arena di Bologna, Cesare Cremonini ha annunciato nuovi concerti. Il 24 novembre Cesare darà il via alla nuova tournée nei palazzetti, previsti concerti al Pala Prometeo di Ancona, all'Unipol Arena di Bologna, all'Inalpi Arena di Torino e all'Unipol Forum di Milano. Il 23 ottobre il cantautore pubblicherà il nuovo atteso album, anticipato dal singolo che abbiamo appena ascoltato. Perciò aspettiamo l'album di Cesare Cremonini con ansia. In questo momento poi arriva un'altra cosa che aspettiamo: il secondo appuntamento col Punto Classic.

Nelly Furtado, un brano del 2000, I'm Like a Bird, l'abbiamo ascoltato quest'oggi, qui da Radio Punto naturalmente. Attenzione perché c'è stata una piccola crisi diplomatica sui panni stesi tra Napoli e la cittadina francese di Trégy-les-Bourg. Io la leggo un po' come non sono forte nel francese. A scatenarla è stata l'ordinanza del sindaco francese che vieta di stendere nel suo comune il bucato fuori dalle finestre delle abitazioni per preservare la qualità dell'ambiente, aggiungendo un commento pesante: non siamo mica a Napoli. L'uscita ha irritato Palazzo Cavalcanti e l'assessore della città Carlo Puca, che ha deciso di rispondere per le rime. Ha ragione, ha detto, non siete a Napoli, mi dispiace per voi e vi perdete tanto. E veramente hanno esagerato, dai, diciamo che hanno esagerato, anche perché Napoli è pittoresca anche per quei panni stesi. Io la trovo pittoresca anche per quello, non mi piace per il colore. Napoli è una città tutta particolare. Voglio salutare tutti gli ascoltatori che ci ascoltano da Napoli, perché sono tanti, io lo so che sono tanti. E viva Napoli, viva la pizza, viva il mare, viva tutto. Abbiamo qui Charlie Puth.

E non è solo, eh. Charlie Puth insieme a Coco Jones, il brano si chiama Sad Ways. È un brano che sta andando ancora molto forte ed è spesso anche nella rotazione musicale di Radio Punto. Parliamo di una grandissima pop star globale, Dua Lipa, che è tornata a far parlare di sé a Milano, venendo avvistata tra Piazza della Scala e la Galleria Vittorio Emanuele II per le riprese di un nuovo segreto progetto fotografico. La sua presenza in pieno centro ha immediatamente scatenato l'entusiasmo incontenibile dei fan presenti. Ma a infiammare le piattaforme social ci ha pensato un video in cui la cantante decide di ironizzare apertamente sulle sue celebri abilità con la lingua italiana. Beh, comunque Dua Lipa fa sempre pacchetto, diciamo, così dice, quando fa sempre tante visualizzazioni. Basta che va a farsi vedere su qualunque piattaforma Instagram e poi basta una sua parola che tutto viene subito cliccato al massimo. Una grandissima cantante, una grandissima artista sicuramente, un grandissimo gruppo erano questi qua, si chiamavano Propaganda Duel.

9:00:26:45 è arrivato anche un WhatsApp di Biagio che non so se è irritato, comunque dice, ha detto ditegli a quelli della cittadina francese di venire a Napoli e di rendersi conto quanto è bella Napoli anche con i panni stesi. Hai ragione Biagio, sono dalla tua, Napoli è così, è bella così. Perciò evviva Napoli, evviva la pizza, andate a mangiare a Napoli, oltre che la pizza tante cose, a Napoli si mangia bene, bene, bene ed è una gran bella città. Bene amici, e questo con Duel è l'ultimo brano che abbiamo ascoltato insieme per quanto riguarda l'appuntamento di quest'oggi con Angelo Moscara al Centro della Musica. Qui da me c'è, qui davanti a me c'è Ricky Gibson pronto per la sua trasmissione Untitled. Allora lascio a lui il microfono, vi lascio in sua compagnia con la musica hip hop. Bene, arrivederci, anzi a risentirci, perché possiamo anche vederci, basta accendere il televisore e ci vediamo anche a risentirci tranquillamente a lunedì ore 17 sempre su Radio Punto, sempre al Centro della Musica. Ciao ciao da Angelo Moscara, ciao.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Juli rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
0: Sono le 19 e 6 minuti.
4: Attacco russo a Zaporizhia, 8 morti tra cui 3 bambini. Maltempo sull'Ipari, torrenti esondano, allagate strade. Morì dissanguato nell'Aretino, arrestata la moglie. L'accusa è omicidio preterintenzionale. Tra pochissimo, dopo una pausa.
5: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
4: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura, conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi nel paese. Questa mattina le forze di Mosca hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhia con bombe aeree guidate. Il raid ha causato almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini, 16 feriti e 12 dispersi, secondo quanto riferiscono le autorità locali. Intanto Axios rivela, Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia su diesel dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Sempre secondo Axios, gli inviati speciali Witkoff e Kushner stanno valutando di andare a Mosca e a Kiev la prossima settimana per parlare di proposte di pace. Il maltempo in Italia, decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e sondati torrenti con detriti finiti in spiaggia e in mare. Il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto sull'Ipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, anche soccorso di automobilisti. Bombe d'acqua nella notte anche in Calabria, in particolare nel Regino, dove con i danni più importanti registrati a Melito, che chiede lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno e Anzio, nel litorale di sud di Roma, dopo gli allagamenti di ieri. Intanto nel Trapanese si contano i danni delle due trombe marine e si fa appello al governo regioni per gli aiuti. 11 le famiglie sfollate. Quindi la cronaca, scrivendo in alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo e l'accusa contestata dalla polizia ad un 14enne denunciato dalla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dal contenuti violenti ed apologetici, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola, sequestrati al giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sullo smartphone smartphone del minorenne è stato trovato l'account al centro delle indagini, oltre alle ricerche su internet su armi e il funzionamento di pistole. Tutto il materiale è stato sequestrato. Ancora cronaca in chiusura: è stata arrestata dai carabinieri la 59enne indagata a seguito del decesso del marito 70enne morto in ospedale a causa di un'emorragia dopo essere stato ferito con un coltello ad una gamba nella casa della coppia in provincia di Arezzo il 18 settembre scorso. Omicidio preterintenzionale aggravato, il reato ipotizzato nella misura di custodia cautelare. Tra marito e moglie ci sarebbe stata una discussione in cucina. La donna avrebbe quindi impugnato un coltello tipo pugnale utilizzato solitamente per la caccia con una lama di circa 18 cm e avrebbe colpito il marito alla gamba al di sotto del ginocchio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia.
6: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese, per lavori chiuso fino alle 20 di domani domenica 11 ottobre lo svincolo di Castellanza in entrata direzione Milano. È possibile in alternativa utilizzare lo svincolo di Legnano. Fino al 30 di ottobre lavori sulla A7 Milano-Genova. Riduzione di carreggiata tra la barriera di Milano e Bereguardo in direzione Genova. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di traffico più intenso. Sulla A4 Milano Venezia fino alle 12 di domani chiuso per lavori lo svincolo di Peschiera in entrata direzione Venezia, in uscita per il traffico proveniente da Milano. Su questa autostrada attenzione, riduzione di carreggiata per lavori tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Benvenuti a Taito, sta per cominciare.
8: The time is now. Right now. This is the hour. This is the new dawn. This is the new day. Now is the time. For nature in all her glory hath named you her king. She has

0: with for them like it's an outro. You know what season it is.
1: Buon day a tutti ragazzi, sono Ricky Gibson e benvenuti in una nuovissima puntata di Untitled, la trasmissione di Radio Punto in cui insieme a me andremo ad esplorare il mondo dell'hip hop a 360 gradi. E abbiamo cominciato con King di Kanye West, la traccia che apre l'album di cui andremo a parlare oggi, ovvero Bully del 2026, ed è l'ultimo album uscito di Kanye West. Infatti questa è l'ultima puntata, la puntata finale del lunghissimo ciclo dedicato alla discografia di Kanye, che ora si chiama Ye. Ci eravamo lasciati nella scorsa puntata in cui avevamo ascoltato Vultures 1 e 2 con un periodo un po' tumultuoso della vita di Kanye, con alcune uscite quantomeno controverse che lo avevano portato a perdere tutti i suoi contratti, e vi avevo anche accennato che in futuro la questione sarebbe peggiorata. Infatti nel 2025 Kanye entra nella sua era nazista facendo diversi tweet in cui dichiara di essere nazista, di essere antisemita, e fa una serie di insulti e frecciatine a diverse minoranze culturali. Ed è in questo periodo che nasce anche un nuovo album volutamente disturbante di Kanye West, intitolato inizialmente World War 3, poi Cook con 3K a rappresentare Ku Klux Klan, e infine In a Perfect World. In questo periodo rilascia anche alcune canzoni che parlano di temi come l'incesto e il nazismo, come anche la famosa traccia HH, che insomma, parlando di nazismo, possiamo capire che cosa rappresenti. E in realtà questo album è scritto e interpretato da Dave Blunt, ovvero un artista americano che è famoso per parlare di temi controversi senza alcun tipo di filtro, e Kanye lo ha reclutato per scrivere questo suo album che parla di temi controversi e vuole essere disturbante, sostituendo però la voce di Blunt con l'intelligenza artificiale che campiona la voce di Kanye. Quindi in realtà, se andate ad ascoltare le tracce che sono trapelate, trovate la voce di Kanye nonostante sia stata registrata da Dave Blunt, e questa tecnica dell'intelligenza artificiale si trova ancora un pochettino in Bully, nonostante la maggior parte delle linee vocali di Kanye sono state poi riregistrate effettivamente da Kanye stesso. Però fortunatamente a un certo punto Kanye rinsavisce e prima va a confessarsi da un rabbino chiedendo scusa a tutta la comunità ebraica per le sue dichiarazioni antisemite e naziste, e pubblica anche una lettera sul Wall Street Journal chiamata A coloro che ho ferito, in cui si prende completamente la responsabilità delle sue azioni, si pente amaramente, dice di non essere né nazista né antisemita e che sta lavorando su se stesso per curare il suo disturbo bipolare. Infatti Kanye poi si trasferisce in Giappone per inseguire questa fase di rehab e di salute mentale, in cui nasce effettivamente Bully, un album che nasce per certi versi dalle ceneri di In a Perfect World, ma che parla di questo suo periodo di rehab e si concentra molto a parlare sulle uscite degli anni precedenti di Kanye. L'album che per certi versi strizza un po' l'occhio ai primi lavori di Kanye, essendo basato fortemente sui sample ma con un'atmosfera musicale molto diversa. La prima traccia che abbiamo ascoltato è King, la traccia che apre l'album e che dice che è un nuovo inizio, e direi subito di passare alla prossima traccia, ovvero Father, assieme a Travis Scott.

0: Help us now. Turn me up.
1: Father di Kanye West e Travis Scott, la terza traccia di Bully. In questo album Kanye si riavvicina un po' ai temi spirituali da cui si era allontanato con l'era Vultures, e in questa canzone Kanye dice di lasciare indietro il vecchio sé e tornare con una nuova versione di se stesso, rappresentando questo album un po' la rinascita di Kanye, idealmente in seguito al suo periodo buio. Father è la canzone più ascoltata di quest'album, che infatti ha raggiunto i 100 milioni di streaming. Ma ora passiamo a quella che personalmente trovo che sia la migliore traccia dell'album. Stiamo parlando di All The Love assieme a Dandre.

Love di Kanye West e Andre Trautman. Andre Trautman è un nome molto importante per quest'album perché ha avuto un impatto creativo incredibile. Trautman è un artista che utilizza la Talkbox, cioè sostanzialmente un sintetizzatore che però campiona la tua voce. E lo sentite nella intro, nell'outro, nel ritornello, un po' ovunque in questa canzone. E nonostante possa sembrare che la traccia parli delle uscite di Kanye e lui che si pente e si lascia indietro questo periodo, in realtà questa canzone nasce proprio nelle sessioni di In a Perfect World. Infatti originariamente si chiamava Reich, poi cambia il titolo in Gas Chambers, ovvero Camera Gas, e poi cambia finalmente il suo titolo in Old Love, essendo inclusa all'interno di Bully. E mentre nell'era In a Perfect World la canzone parlava di Bianca Censori, la moglie di Kanye, che durante la produzione di quell'album scappa dalla loro casa perché non riconosce più suo marito e ha paura di lui, di quello che potrebbe pensare, di quello che potrebbe fare, nella versione di Bully invece, dopo che i due si sono riappacificati, parla effettivamente delle sue uscite e di lui che dice che si è lasciato questo dolore alle spalle e che i feriti si curano con il tempo. Prima vi dicevo che si torna un po' anche all'atmosfera dei primi album di Kanye, infatti le prossime due tracce ci riportano un po' su quelle vibrazioni con i campionamenti soul, come nella prossima traccia, ovvero Punch Drunk.

Punch Drunk di Kanye West. Come sentite, è una traccia che si basa sui sample e ci riporta un po' a quelle atmosfere iniziali di College Dropout, come anche la prossima traccia, ovvero Whatever Works.

0: works.
1: Whatever works di Kanye West. Questa canzone ha un, nel ritornello ha una linea molto interessante, perché si riferisce nuovamente alle uscite antisemite eccetera eccetera, ma dice che ha causato molto dolore ma poteva anche andare peggio. E ora io non so che cosa passasse per la testa in quel momento a Kanye per essere peggio del nazismo. Io non so che cosa gli passava per la testa, che cosa avrebbe potuto dire. Ma ora andiamo a una delle tracce più intime di tutto l'album, che dialoga direttamente con la madre di Kanye, ovvero Donda West, in Mama's Favorite, assieme a Night Vision.

0: All right, all right. That's good, Kanye. This is so exciting, isn't it? I love it.
1: Yeah, can you believe it?
0: I can believe it the way you are. Somebody got to do it. You play tracks like Michael Jordan shoots free throws. Anybody does something that much and that long and is that good, it's got to pay off. Can't go there and do nothing but blow up.
1: Yeah.
0: Isn't that fun?
1: Yeah.
0: The main thing is getting to do something that you really love to do.
1: So you think I come off too arrogant?
0: No, come off just right, because it's what's inside. Because you can't be a star and not be a star. You gotta have some oomph about you. Don't wanna just go saying, "Oh, I'm just really not all that," but thank you anyway. Nothing like that. I'm not saying come off like that. I think the way you are handling yourself is really just perfect.
2: Mama's Favorite di Kanye West e Nine Vicious. Nell'unico verso di questa canzone Kanye fa un po' una retrospettiva della sua vita, dicendo che è arrivato al suo obiettivo, che ce l'ha fatta dopo aver lavorato tantissimo, essersi rotto la schiena, e che dopo essere passato attraverso diverse fasi, diversi cicli, è ora curioso di vedere fino a dove potrà arrivare. E nella outro trovate una conversazione tra Donda e Kanye West, che trovate anche nel documentario di Netflix Gene Use, che ripercorre la storia di Kanye prima di The College Dropout. E in questa conversazione Kanye chiede alla madre: "Secondo te sono cresciuto troppo arrogante?" E lei risponde di no, perché se una persona è una stella non può far finta di non esserlo. E trovo molto bello che Kanye, in questo suo percorso di rinascita in cui deve ritrovare se stesso, decide di dialogare direttamente con sua madre. Passiamo ora alla canzone che è stata utilizzata come intro nel listening party nel giorno d'uscita di Bully. Stiamo parlando di Sisters and Brothers.

Kanye West. Nuovamente in questa canzone parla del suo periodo di rehab, e in particolare in questa canzone fa riferimento ai suoi amici che dopo le uscite naziste e antisemite l'hanno completamente disconosciuto e ora si comportano come degli estranei. Soprattutto Kid Cudi, che poco dopo le uscite di Kanye ha detto di non conoscere più quell'uomo, di non avere niente a che fare con lui perché non è il Kanye che conosce. E passiamo ora alla traccia che dà il titolo all'album. Stiamo parlando di Bully assieme a CeeLo Green.

Bully di Kanye West e CeeLo Green. E questa canzone racconta bene quali sono, qual è il concept più o meno dell'album. In realtà il titolo proviene da un film giapponese, mentre in questa canzone sia Kanye che CeeLo Green vanno a parlare dal punto di vista del bullo. Nel ritornello infatti CeeLo Green dice che la sua vittima deve obbedire, deve fare quello che lui dice, proprio come un bullo, mentre nel secondo verso Kanye dice che la sua vita da capolavoro si è trasformata in catastrofe. Infatti Kanye era uno degli artisti più influenti della storia, con tantissimi album che erano considerati dei capolavori, con tantissimi accordi multimilionari, al centro del fashion, sposato con Kim Kardashian, era una delle figure più influenti dell'intero pianeta. Ma poi in seguito alle sue uscite del 2022, poi di quelle del 2025, ha distrutto completamente la sua vita, ha perso la sua famiglia, ha perso tutti i suoi contratti e gli album che ha pubblicato in seguito a quegli eventi, quindi post Donda, quindi Vultures 1, 2 e Donda 2, non sono stati giudicati bene dalla critica e neanche dal pubblico. E dice che tutti i suoi castelli nel cielo si distruggono ogni volta che dice quello che pensa. E siamo ora giunti alla fine della prima parte di questa puntata, ma mi raccomando, non andate, perché torniamo subito con le altre canzoni di Bully.

and Lows di Kanye West. In realtà vi avevo già fatto ascoltare questa canzone qualche mese fa, prima che uscisse ufficialmente, e questo perché avevo detto che la canzone che vi avevo fatto ascoltare qualche mese fa, la versione che vi avevo fatto ascoltare, non sarebbe mai uscita. Infatti la canzone che abbiamo ascoltato oggi è diversa da quella che vi avevo fatto ascoltare precedentemente. Questo perché la versione originale di questa canzone aveva un sample di Soleil Soleil, della cantante francese Pomme o Pomme, non so come si pronuncia, ma ha negato l'utilizzo del sample a Kanye perché era in disaccordo con le sue opinioni politiche. Quindi quella versione della canzone non potrà mai essere rilasciata e quindi è un tesoro per i fan. Detto ciò, questa canzone appunto riflette sul concetto di alti e bassi nella vita di Kanye e si rende conto di mettere le persone vicino a lui in posizioni scomode e che per la prima volta nella sua vita ha paura di ferire le persone che sono attorno a lui, soprattutto parlando della sua relazione, perché dice che ora con Bianca lui si sente amato allo stesso modo in cui lui ama lei e quindi ha paura di ferirle a causa dei suoi comportamenti imprevedibili. Anche la prossima traccia parla d'amore, stiamo parlando di I Can't Wait.

I Can Wait di Kanye West. Questa canzone in realtà nella Deluxe Edition presenta anche il featuring di Miss Lauryn Hill, una delle artiste, forse la artista hip hop più famosa ed importante di sempre. Ma personalmente io preferisco la versione in cui il ritornello ha il sample e non il sample ricantato da Lauryn Hill, quindi ho messo questa versione dell'edizione base di Bully. Passiamo ora a un'altra canzone con il grandissimo intervento di Andre Trussman e anche una delle mie preferite dell'intero album. Stiamo parlando di White Lies.

Wild Lines di Kanye West e Andre Trautman. Questa canzone va a prendere un sample da Stevie Wonder, che fece una cover di Close to You dei Carpenters proprio con la Talkbox, e questa interpolazione di Stevie Wonder viene invece ricantata da Andre Trautman. E questa canzone parla della solitudine di Kanye West, di come si sente letteralmente un clone di se stesso, e ciò si riferisce un po' al risveglio che ha avuto da seguito al disturbo bipolare. È proprio come se tu vivi una vita dai tuoi occhi che però non è la tua, come se ti sentissi proprio un clone di te stesso. E questa è una delle canzoni più malinconiche dell'intero album, ma il mix Carpenters, Kanye West

E Andre Trautmann è veramente emozionante. E passiamo ora alle prime due tracce che sono mai state fatte sentire da Kanye di quest'album. E la prima di esse è Preacher Man.

prossima sono due canzoni che erano state fatte sentire in uno dei listening party tenutesi in Cina, dedicati a Vultures 2, in cui Kanye aveva effettivamente annunciato Bully come il suo nuovo album solista, e ha subito stupito tutti perché per la prima volta si tornava a questo forte utilizzo dei sample, e in questo caso il sample utilizzato è quello di To You Will Love dei The Moments. E anche la prossima traccia è su queste vibrazioni, stiamo parlando di Beauty and the Beast.

Beauty and the Beast di Kanye West. Anche questa canzone appunto è stata fatta ascoltare per la prima volta durante il listening party di Vultures 2 in Cina, addirittura nel 2024, 2 anni prima l'uscita effettiva dell'album. In questa canzone Kanye utilizza la metafora delle gomme nuove a rappresentare la capacità di ripartire e di rigenerarsi dopo le tempeste mediatiche, e chiede all'opinione pubblica di non leggere, non interpretare la sua distanza dal mondo americano essendosi trasferito in Giappone eccetera eccetera come una mancanza di rispetto, ma come un'occasione per lui di rigenerarsi, per ritrovare il suo equilibrio personale. E ora proseguiamo con uno dei primi singoli che è stato fatto uscire di Pulli, stiamo parlando di

Down di Kanye West, una delle tracce più malinconiche effettivamente di Bully, in cui riflette su come finisca spesso per mandare all'aria i piani e le aspettative degli altri, e in questo caso si riferisce alla sua partner nuovamente. E questo ritornello viene ripetuto per 3 volte senza nessun verso, senza nessun bridge, senza niente, viene ripetuto uguale, perché questa traccia è come se fosse un po' un mantra di scuse, delle scuse che lui ripete, ripete, ripete. E ora passiamo alla traccia che chiude la versione standard di Bully, e anche in questo caso è una delle mie tracce preferite dell'album e proviene dalle sessioni di War assieme a James Blake. Stiamo parlando di This One Here. No time.

Go time. This one here di Kanye West, una delle mie canzoni preferite dell'intero album, che gli dà una carica incredibile, che appunto proviene dalle sessioni dell'album collaborativo tra Kanye e James Blake del 2022, ovvero War. E però James Blake ha deciso di farsi rimuovere dai crediti della produzione, perché nonostante lo scheletro della sua traccia sia lì, dice che lo spirito e i sentimenti della sua produzione non ci sono più, e quindi ha deciso di togliersi dai crediti di produzione. In questa canzone Kanye dice che sta andando avanti, che ha calciato fuori dalla porta l'ego che l'ha distrutto negli anni precedenti e che sta andando a lavorare su se stesso, ma anche verso gli altri. È una speranza di luce dopo l'oscurità degli anni precedenti, e speriamo che questo brutto periodo della sua discografia sia finito. Bully è un album secondo me non perfetto, non è un album comunque all'altezza dei grandi progetti della discografia di Kanye, ma è molto interessante sia a livello di suono, perché è molto minimale ma è molto malinconico, si sente questa vena triste, questa vena di pentimento di Kanye in seguito agli eventi che lo hanno preceduto, e ci sono delle tracce veramente molto interessanti. È un album però che sente comunque un po' il peso di quello che è successo precedentemente, sente il peso dell'AI, sente il peso del fatto che non è completamente finito, neanche con la Deluxe che ha sistemato il mix, alcuni take delle canzoni, non è comunque un progetto finito come altri, ma ormai onestamente non mi aspetterei più un progetto finito di Kanye, perché a partire da The Life of Pablo i suoi progetti sono in continua evoluzione, vengono aggiornati nel tempo, non saranno mai finiti, e siamo raggiunti alla fine di questa puntata di Untitled, ma mi raccomando non andate, perché Untitled si conclude sempre con una canzone d'addio, e nel caso di questa puntata è Mission Control, una delle tracce aggiuntive della Deluxe di Bully assieme a Tony Williams. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questa puntata di Untitled, vi ricordo che potete seguire radio.cfm 8850 8900 con il DAB Plus per poter sentire la qualità migliore, ad esempio in macchina, in streaming sulla nostra app per Android e iOS e sul sito www.radio.it. Se invece volete contattarci ci trovate su Instagram e Facebook su profili radio.legnano, e se invece avete delle domande, dei consigli, qualsiasi cosa che riguardi Untitled, vi invito a interagire con i rispettivi post. E ora io vi lascio alla rotazione musicale di Radio Punto, ma non prima di aver ascoltato Mission Control di Kanye West e Tony Williams.

0: e 57 minuti.
1: Attacco russo a Zaporizhzhia, 8 morti tra cui 3 bambini. Maltempo su Lipari, torrenti esondano, allagate strade. Allude sui social alle stragi a scuola, denunciato un 14enne. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: E siamo da un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in primo piano. Nuovi attacchi russi in Ucraina. Questa mattina le forze di Mosca hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhzhia con bombe aeree guidate. Il raid ha causato almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini, 16 feriti e 12 dispersi, secondo quanto riferiscono le autorità locali. Intanto Axios rivela: Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia su diesel dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Sempre secondo Axios, gli inviati speciali Witkoff e Kushner stanno valutando di andare a Mosca e a Kiev la prossima settimana per parlare di proposte di pace. Il maltempo in Italia, decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e sondati torrenti con detriti finiti in spiaggia e mare. Il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco, anche soccorso di automobilisti. Bombe ed acqua nella notte anche in Calabria, in particolare nel Regino, dove i danni più importanti registrati a Melito, che chiede lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno e Anzio, nel litorale di sud di Roma, dopo gli allagamenti di ieri. Intanto nel Trapanese si contano i danni delle due trombe marine e si fa appello al governo regioni per gli aiuti. 11 le famiglie sfollate. Quindi la cronaca, scrivendo in alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo e l'accusa contestata dalla polizia ad un 14enne denunciato dalla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dal contenuti violenti ed apologetici, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola, sequestrati al giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sullo smartphone del minorenne è stato trovato l'account al centro delle indagini, oltre alle ricerche su internet su armi e il funzionamento di pistole. Tutto il materiale è stato sequestrato. Ancora cronaca in chiusura: è stata arrestata dai carabinieri la 59enne indagata a seguito del decesso del marito 70enne morto in ospedale a causa di un'emorragia dopo essere stato ferito con un coltello ad una gamba nella casa della coppia in provincia di Arezzo il 18 settembre scorso. Omicidio preterintenzionale, aggravato il reato ipotizzato nella misura di custodia cautelare. Tra marito e moglie ci sarebbe stata una discussione in cucina. La donna avrebbe quindi impugnato un coltello tipo pugnale utilizzato solitamente per la caccia, con una lama di circa 18 cm, avrebbe colpito il marito alla gamba al di sotto del ginocchio. È l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato al nord con ampi spazi di sereno, alternati a qualche addensamento, residua variabilità anche al centro sulle regioni adriatiche con qualche piovasco nelle prime ore del giorno sulla costa abruzzese, più soleggiato invece sulle tirreniche. Inizia invece l'instabilità al sud sulle regioni peninsulari, sulla Sicilia, piogge e rovesci con fenomeni in attenuazione dal pomeriggio, con parziali schiarite in Sardegna, poco o parzialmente nuvoloso. Temperature in calo al sud e sulle adriatiche. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio, internet, televisione. Radio punto. Semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia.
5: Bentrovati sulla A8 Milano Varese, per lavori chiuso fino alle 20 di domani, domenica 11 ottobre, lo svincolo di Castellanza in entrata direzione Milano. È possibile in alternativa utilizzare lo svincolo di Legnano. Fino al 30 di ottobre lavori sulla A7 Milano Genova, riduzione di carreggiata tra la barriera di Milano e Bereguardo in direzione Genova. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di traffico più intenso. Sulla 4 Milano-Venezia fino alle 12 di domani chiuso per lavori lo svincolo di Peschiera in entrata direzione Venezia, in uscita per il traffico proveniente da Milano. Su questa autostrada attenzione, riduzione di carreggiata per lavori tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: concerto, uno spettacolo, una mostra, una sagra, un mercatino o qualcosa di speciale da fare con tutta la famiglia. Ogni giorno c'è qualcosa da scoprire, spesso proprio vicino a te. L'agenda di Radio Punto ti racconta gli appuntamenti più interessanti del territorio e ti dà qualche idea in più per il tuo tempo libero. Ascolta l'agenda di Radio Punto ogni giorno sulla tua radio. Accendi la radio, esci di casa, vivi il territorio.
7: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo. Risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
8: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
7: Spot.

0: Riccardo Cocciante è senza dubbio uno dei più grandi esponenti musicali dei nostri tempi. Nato a Saigon, figlio di padre italiano e madre francese. La sua vocazione internazionale gli ha permesso di imparare ben 9 lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Nietzsche, che dice?

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Linda Hunt è un nome che magari non dice molto a tutti, ma è una di quelle attrici che davvero troviamo in tantissimi film e serie TV ed è riconoscibilissima. La cosa però davvero straordinaria nella carriera di Linda è che è l'unica attrice della storia ad aver vinto il premio Oscar come miglior attrice non protagonista nei panni di un uomo. Il fotoreporter Billy nel film Un anno vissuto pericolosamente, che rappresenta tra l'altro il suo debutto cinematografico.

0: presenta Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il fenomeno dello swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita,

0: 55 minuti.
1: Attacco russo a Zaporizhzhia, 8 morti tra cui 3 bambini. Maltempo su Lipari, torrenti esondano, allagate strade. Morì dissanguato nell'Aretino, arrestata la moglie. L'accusa è omicidio preterintenzionale. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Essere in apertura il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi nel paese. Questa mattina le forze di Mosca hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhzhia con bombe aeree guidate. Il raid ha causato almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini, 16 feriti e 12 dispersi, secondo quanto riferiscono le autorità locali. Intanto Axios rivela, Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia su diesel dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Sempre secondo Axios, gli inviati speciali Witkoff e Kushner stanno valutando di andare a Mosca e a Kiev la prossima settimana per parlare di proposte di pace. Il maltempo in Italia, decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e sondati torrenti con detriti finiti in spiaggia e mare. Il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, anche soccorso di automobilisti. Bombe d'acqua nella notte anche in Calabria, in particolare nel Regino, dove i danni più importanti registrati a Merito, che chiede lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno e Anzio, nel litorale di sud di Roma, dopo gli allagamenti di ieri. Intanto nel Trapanese si contano i danni delle 2 trombe marine e si fa appello al governo regioni per gli aiuti. 11 le famiglie sfollate. Quindi la cronaca, scrivendo in alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo e l'accusa contestata dalla polizia ad un 14enne denunciato dalla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dal contenuti violenti ed apologetici, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola, sequestrati al giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sullo smartphone del minorenne è stato trovato l'account al centro delle indagini, oltre alle ricerche su internet su armi e il funzionamento di pistole. Tutto il materiale è stato sequestrato. Ancora cronaca in chiusura, è stata arrestata dai carabinieri la 59enne indagata a seguito del decesso del marito 70enne morto in ospedale a causa di un'emorragia dopo essere stato ferito con un coltello ad una gamba nella casa della coppia in provincia di Arezzo il 18 settembre scorso. Omicidio preterintenzionale, aggravato il reato ipotizzato nella misura di custodia cautelare. Tra marito e moglie ci sarebbe stata una discussione in cucina. La donna avrebbe quindi impugnato un coltello tipo pugnale utilizzato solitamente per la caccia, con una lama di circa 18 cm, avrebbe colpito il marito alla gamba, al di sotto del ginocchio. È l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Spot.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. 2 giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo. risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Juli rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
5: Select e Mixed by
6: Dedo DJ.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: All'interno delle tracce da seguire in quello che è definibile come il viaggio itinerante nel mondo musicale di alternative e contemporary R&B, naturalmente anche un sguardo importante verso i grandi classici del passato in funk and soul. Il tutto prende il nome di Rare Funk Groove. Ciao a tutti, io sono Dedo e Sean Garrett, Pills, Fattory, Axmo, Girlfriend.
1: I'm so-

nome sicuramente avrà modo di dar lustro in maniera prestigiosa di sé nel corso dei giorni a venire, in quanto a noi piace anche questo sorta di scimmiottamento, se così mi suol definire il termine con cui si ispira a Amy Winehouse. In realtà parliamo di Kells, che è originaria di Pittsburgh, ma da qualche anno si trasferisce ad Atlanta, in Georgia, e fin da giovane è emersa in ambienti musicali, ha cantato in cori parrocchiali, in ensemble jazz, iniziando a scrivere canzoni già, pensate, all'età di 13 anni. La sua musica è affascinante, ne è questa una consapevole, diciamo, certezza, un mix di neo soul, jazz e pop con influenze, come so detto, oltre che Amy Winehouse, di cui naturalmente la è molto idolatrata anche la sua volontà, appunto, di similare anche nella parte vocale, Sarah Vaughan e Badu e Lauryn Hill. L'abbiamo ascoltata naturalmente con Gone, ricordo a tutti voi ascoltatori, lei si chiama Kells.

Classic con i, possiamo dire, Golden Disco Classics, va bene, sì, in poche parole verso quella che è definibile come i grandi classici della musica funk and soul, e il tutto è grazie al repertorio musicale di Rare Funk Groove, e in questa accezione grazie a un gruppo che inizialmente prendeva il nome di Liz Indiana nel 1970. Erano pensati figli di due medici, Annapolis e Maryland, componenti principali erano fratelli, quindi Ernesto, Orlando, George Jr. e Greg, denominati appunto Phillips, e KJK a demo. Più tardi si unì anche René Dix alla band come vocalist, completa così la formazione degli Star Point, ascoltati con Bring You Sweet Loving Back.

è indiscutibilmente una figlia d'arte, una famiglia leggendaria. Pensate, lei si chiama Alex Huxley, è figlia di Ernie Huxley, il membro dei mitici Huxley Brothers. Pensate, anche la nonna materna era un soprano e un vocal coach che dedicò al canto classico e educò Alex dall'età di 12 anni, cresciuta tra musica e leggende. Insomma, fin dall'infanzia era circondata con i virtuosismi e le prove degli Huxley Brothers, che rappresentavano una vera e propria masterclass nella e propedeutica nel concepimento della propria adolescenza. L'abbiamo ascoltata nell'ultima fatica, Stripped Down, Ants.

ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.

Allora, al ritorno dopo il famoso tè caldo, dopo l'intervallo di una partita di calcio, quindi stremati, ci siamo riposati, abbiamo ripreso la seconda parte di Ralph Frank e Groove con un prodotto di battaglia, un masterclass dei fasti degli anni 70, o per meglio dire della fine degli anni 70, che ne era un coinvolgimento in particolare di una band storica, dei gruppi funk al centro di, come si suol dire, della scena funk post disco americana, che si era stagliata tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80. I Clear, di loro stiamo parlando, nacquero a New York nel 1972, originariamente naturalmente i The Clear, erano denominati come The Jam Band, gruppo di artisti disco. Nel 75, pensate, cambiarono ancora nome in Pipeline, sperimentando un sound un po' diverso e molto più vicino al rock, e pubblicando un singolo, Gatsby Rider, su Columbia, ma naturalmente il successo non fu assolutamente assoggettato rispetto a quelli che erano gli intenti per il quale appunto era nato il gruppo Pipeline, finché praticamente grazie a Patrick Adams e Greg Carmichael nel 79 fusero il proprio intento e ribattezzarono il nome in The Clear, e firmando con Atlantic Records nel 1979 ci hanno proposto questo Close to You. Teddy Pendergrass, o per meglio dire Teddy Bear Pendergrass. Close the Door, siamo all'interno del Philly Sound e questo è Rare Funky Groove, e io sono Dedo.

Questa è la parte di Alternative che piace, naturalmente si avvicina ai fasti musicali del passato con un qualcosa di condimento di nuovo, però effettivamente poi questa commistione tra i vecchi dettami del vecchio e la innocenza così del nuovo mette a disposizione dei prodotti musicali di un livello importante come questa di Genevieve Johnson. Pensate, è nata nel 1998, è di origini cubane, attualmente vive a Los Angeles, anzi che è spesso è attribuita una parte della crescita evolutiva appunto in Miami. Proviene da una famiglia, madre e nonna, che erano ballerine e da cui ha ereditato una forza e consapevolezza corporea e un gusto raffinato per quel che possiamo definire le performance. Head Over Heels, Genevieve.

semplicemente funk del 1982. Ovviamente ad interpretarlo sono una formazione che è definibile come una storica band funk americana che emerse nella vivace scena musicale di Detroit tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 ed in auge sino alla metà del medesimo. Il progetto naturalmente inizia a Detroit negli anni 70 con un nome importante, Hal Hudson and the Soul Partners, fondato da Hal Hudson insieme a Dev Robertson e Kevin McCord. Nel 79, in seguito al passaggio a MCA Records, il gruppo assunse un nuovo nome, One Way Factory, Hal Hudson, e in seguito solo semplicemente One Way. Naturalmente il brano più famoso è quello che abbiamo ascoltato, Could It Pie, che raggiunse la quarta posizione della Soul R&B e la 61esima della Hot 100 di Billboard, tutto nel 1982. Aprite i padiglioni auricolari, è in arrivo Ninja di Heaven.

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format.

suo nome è Malik Perry Flint, noto artisticamente come Black Parry, con nella scrittura appunto del nome del cantante la L e la A sono maiuscolo, perché stanno ad disegnare LA per Los Angeles e AR Arkansas. È un cantante, produttore e polistrumentista originale di Little Rock in Arkansas, attualmente residente in LA, in Los Angeles. Inizia la propria carriera suonando la tromba nelle band scolastiche, per poi autodidatticamente imparare a suonare chitarra, tastiera e bass, basso, oltre a dedicarsi all'ingegneria e alla registrazione musicale. Ha anche lavorato come DJ e ha promosso dei gruppi musicali del genere musicale hip hop. Abbiamo ascoltato Black Parry in Hola Miami.

0: Non potevamo non terminare la nostra rassegna musicale detta vicina ai sound musicali di Alternative Contemporary R&B, se non non potevamo non menzionare colui che insomma la fa un po' da padrone adesso in largo e lungo, Chris Brown, nell'ultima fatica denominata Holy Blindfold, un prodotto diciamo molto easy listening, però con quella matrice, quella chiave è soul e R&B che non guasta mai. Questo è l'intento di Rare Funky, quindi roba nuova, alternative contemporary e uno sguardo verso i grandi classici del passato. Grazie per essere stati con noi, alla prossima, ciao!
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot. Sono le 22 e 6 minuti.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente.

0: quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Gli Spandau Ballet erano celebri per essere dei grandi bevitori, in particolare di Jack Daniels e di tequila. Avevano sempre una scorta in tutti i loro concerti, una passione che li ha portati spesso a collezionare figuracce etiliche in giro per il mondo, anche con colleghi di altre band.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Quanto siamo stati male nel guardare Artax, il cavallo di Atreyu, che affondava nelle paludi della tristezza, nella storia infinita. Ovviamente nella realtà il cavallo non è mai annegato, ma ci sono volute settimane e settimane per addestrarlo a quella scena infelice. Insomma, rischiava di diventare una storia infinita. Per fortuna, alla fine delle riprese, il cavallo è stato donato proprio a Noah Haraway, che nel film vestiva i panni di Atreyu.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ragazzi, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: Tot. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Attacco russo a Zaporizhia, 8 morti tra cui 3 bambini. Maltempo su Lipari, torrenti esondano, allagate strade. Morì dissanguato nell'Aretino, arrestata la moglie. L'accusa è omicidio preterintenzionale. Tra pochissimo, dopo una pausa.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Essere in apertura il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi nel paese. Questa mattina le forze di Mosca hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhia con bombe aeree guidate. Il raid ha causato almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini, 16 feriti e 12 dispersi, secondo quanto riferiscono le autorità locali. Intanto Axios rivela, Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia su diesel dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Sempre secondo Axios, gli inviati speciali Witkoff e Kushner stanno valutando di andare a Mosca e a Kiev la prossima settimana per parlare di proposte di pace. Il maltempo in Italia, decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e sondati torrenti con detriti finiti in spiaggia e in mare. Il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, anche soccorso di automobilisti. Bombe ed acqua nella notte anche in Calabria, in particolare nel Regino, dove i danni più importanti registrati a Melito, che chiede lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno e Anzio, nel litorale di sud di Roma, dopo gli allagamenti di ieri. Intanto nel Trapanese si contano i danni delle 2 trombe marine e si fa appello al governo regioni per gli aiuti. 11 le famiglie sfollate. Quindi la cronaca, scrivendo in alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo e l'accusa contestata dalla polizia ad un 14enne denunciato dalla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dal contenuti violenti ed apologetici, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola, sequestrati al giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sullo smartphone del minorenne è stato trovato l'account al centro delle indagini, oltre alle ricerche su internet su armi e il funzionamento di pistole. Tutto il materiale è stato sequestrato. Ancora cronaca in chiusura, è stata arrestata dai carabinieri la 59enne indagata a seguito del decesso del marito 70enne morto in ospedale a causa di un'emorragia dopo essere stato ferito con un coltello ad una gamba nella casa della coppia in provincia di Arezzo il 18 settembre scorso. Omicidio preterintenzionale, aggravato il reato ipotizzato nella misura di custodia cautelare. Tra marito e moglie ci sarebbe stata una discussione in cucina. La donna avrebbe quindi impugnato un coltello tipo pugnale utilizzato solitamente per la caccia con una lama di circa 18 cm e avrebbe colpito il marito alla gamba al di sotto del ginocchio. È l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben ritrovati all'ascolto. A Milano la circolazione è rallentata sulla tangenziale ovest, in direzione dell'allacciamento con l'A1 Milano-Napoli, con code a tratti tra l'allacciamento A4 Torino-Trieste, all'altezza di Viale Certosa, e lo svincolo Baggio-Cusago, verso via Zurigo. Prima di chiudere, vi ricordiamo che dalle 22 di mercoledì alle 5 di giovedì sarà chiusa la 7 Milano-Genova, in direzione Genova, all'altezza dello svincolo a Sago, per lavori di manutenzione. E dalle 22 di domenica alle 5 di martedì sarà chiuso anche il tratto della tangenziale ovest di Milano, tra lo svincolo della statale 33 del Sempione, Ro-Pero, e l'allacciamento A8 Milano-Varese, in direzione della 8, per lavori di rifacimento del manto stradale, con chiusura del ramo in entrata da Perofiera. Per il momento è tutto, prudenza alla guida.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Sono le 23 e 6 minuti.
6: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
2: E due minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by